Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisate che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.

I am Prince Musa Sisoko. I am 41 generation of my family.

0: cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flex, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Ci sono stati cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: dalle notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Che abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba.

This feeling.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fono.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il
2: terzo occhio.
3: In teatro.
2: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Di Candidatura. A seguire.
3: Le carezze di.
2: E direttamente da Marsiglia. Alma.
1: Alma.
2: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva Lara. Con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di.
2: Jacopo Messi. Nel Club Fono
1: DJ Assoli
3: BBD Matteo Cofetti Federico Spini
1: Matti
3: vieni presto
1: sono fino all'altro lunedì a fare il questo e ci vediamo qui
2: il 9 maggio al

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Ho capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella la storia, capito.
4: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/streaming.
6: Il pénétra dans la ville le matin, le bruit des voitures, des engins, le bruit des voitures, des engins.

0: Ma che cazzo di musica state mettendo? Jungle Juice Music.
1: New whip at the top, whoa. Hold up, not even. New

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. State per ascoltare l'album Classe Differenziale dei DAO.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da, da, da.

0: diciamo anche, abbiamo iniziato 7 anni fa più o meno, con dei concerti, e avevamo proprio il minimo indispensabile, quindi siamo partiti dal nulla praticamente, quindi senza casse, senza un cazzo di niente, senza impianti elettrici, senza nulla, con la passione diciamo e tanta voglia di fare, quella soprattutto. Abbiamo continuato a organizzarli questi concerti grazie anche all'aiuto comunque dell'XM che ci ha sempre venuto incontro qua a Bologna, siamo riusciti a farci un impianto, a farci il nostro piccolo service audio, così insomma giusto per i concerti. E torniamo, adesso io suono con i Cat, ma non è un gruppo di XM comunque, suonavo con i Nervous Skid erano un gruppo XM, poi Cobra Experience, poi Clatuverata Nicto, che sono anche quello un gruppo un po' psicolabile.
1: Riuscite a dire Clatuverata Nicto non suonate tipo?
0: Esatto, quando non riusciamo a pronunciarlo salta il concerto praticamente, torniamo a casa.

Allora, etichetta, beh, io personalmente non ce l'ho un'etichetta, ce l'ha alcune persone che hanno comunque collaborato con XM, con il gruppo Frigotecniche comunque. Ecco. Okay. È arrivata un'altra persona da intervistare e niente, adesso tra i molteplici impegni che la vita ti mette di fronte e tutto quanto è subentrato quest'altro gruppo di ragazzi, insomma, che sono qui di fianco ma non si vede in questa registrazione, tutti bravi ragazzi, e continuano e continueranno a organizzare concerti.

No, niente, musicalmente, dai, sì. Diciamo, ecco, un po' come tutti quelli della nostra età che fanno musica, insomma, Fugazi, Refused, Lightning Bolt, Ella, insomma, tutti questi gruppi un po' noise, sperimentali, adesso poi si possono chiamare in mille maniere, ognuno ha la sua interpretazione musicale. Ho arrivata alla grappa. Beh, il formato, poi io ho sempre detto questo, per me il formaggio è coi buchi e forse anche i vermi, quello è il migliore, no scherzo, i formati poi sono relativi, cioè è il contenuto poi che è sempre la cosa più importante, sono standard usati e basta, insomma, semplicemente. È vero che il vinile dura di più di un CD, quello siamo tutti d'accordo, però è difficile da mettere in macchina purtroppo, quindi ci vogliono anche altri supporti, è il contenuto che è importante.

l'attitudine, come dicevi tu, di farlo anche, c'è cioè anche solo organizzare serate, per esempio. Non è solo la questione di dire ah, io faccio concerti, chiamo gruppi, poi quando ti arriva il gruppo magari li tratti male, cioè nel senso non gli dai ospitalità, non gli paghi da mangiare, o cioè fai proprio tra virgolette il locale della situazione, no? L'attitudine non è quella, ma è bensì umana e musicale proprio, dove dove c'è quella umana si può sviluppare, si possono sviluppare ambiti musicali anche sconosciuti, per esempio, perché si fondono poi cose insieme, cioè diventa costruttiva la cosa, cosa che in tanti posti dove vai a suonare comunque non è, cioè tu arrivi, suoni, ciao, grazie, abbiamo finito, non lasci nulla, è quello che noi non vogliamo, diciamo, sotto in osteria con Frigotecnica. Quindi facciamo di tutto per poter essere, tra virgolette, fratelli di musica, di esperienza, di come Jimi Hendrix insegnava, insomma, experience a manetta e via. Insomma.

0: come avete organizzato un botto di concerti, tipo che gruppi avete fatto suonare?
1: Molti, molteplici e da tutte le parti del mondo. Quindi dal garage rock and roll al noise più estremo, più harsh noise, al funky, al metal, al grind, all'hardcore, un sacco di cose. Cioè, potremmo nominare molteplici gruppi, non so, per esempio Death Fucking Tank, Marvin, tu sto dicendo quelli che stanno girando più o meno adesso magari. Poi abbiamo fatto suonare poco fa anche gli AC4 con l'ex cantante dei Refused, è stata una serata fichissima, cioè avercelo lì poi, sai, è stato bellissimo, anche lui è stato molto in gamba. Adesso questo gruppo di ragazzi che è subentrato fa, diciamo, è più attitudinalmente su un genere più grind metal, doom, insomma è un'esperienza che va avanti da 7-8 anni e sta continuando con questi altri ragazzi che sono arrivati e insomma fa sempre piacere, è sempre strafigo farne serate.

Boh, io penso che le cose che ho visto qui dentro non le vedrò più da altre parti, secondo me. Ed è stato molto emozionante sempre. È costata molta fatica perché eravamo sempre in pochi e perché, come dicevo prima, ho notato anche tante persone che arrivavano, per esempio volevano suonare in sala prove e tutto quanto, e arrivavano e tu gli spiegavi com'era la situazione, comunque sai, devi entrare comunque all'interno del centro, interessarti alle sue attività, collaborare con qualche progetto che per forza non deve essere quello dei concerti e tutto quanto, e poi potevi entrare. Alla fine tutta la gente ogni volta se ne andava senza mandarle via, è che proprio non avevano voglia, cioè, non c'hanno voglia di fare un cazzo sta gente. Cioè tu organizzi anche concerti belli che un minimo di nebbia, un po' di pioggia non fa venire nessuno. Cioè cosa volete, che vi portiamo anche i concerti a casa? Cioè non lo so, alzatevi da quelle cazzo di poltrone e venite a vedere questi cazzo di concerti di Okane, dai.

frigotecnici e siamo una bella black metal, esatto. Sì, no, come attitudine molto, insomma, molto radicati nel territorio, quindi. No, siamo, come dire, un buon, diciamo, una decina di ragazzi quando siamo veramente tutti. Strappa. In questo caso tipo oggi molti meno, però va bene, non è importante, cioè comunque ognuno dà il massimo di sé, quindi questo è importante. Facciamo delle cose, diciamo, seguendo una filosofia abbastanza riconosciuta alla nostra maniera, che è il do it yourself, cioè ci facciamo le robe come da soli e soprattutto nella maniera che pare a noi, diciamo. Esatto, a modo nostro, esatto, a modo, non per citare un pezzo di cazzo era in negrita a modo mio, vabbè, lasciamo perdere. Comunque niente, come stasera tiriamo sui concerti e facendo tutto dal pulire il pavimento ai contatti con le band, alla cucina, hai capito, a trovare un giaciglio, insomma, per i musicanti, anche perché noi stessi siamo quasi tutti musicanti, quindi insomma è normale, diciamo, sappiamo di primissima, sì, di

che niente, no, ci diamo dentro, facciamo le cose insomma proprio con le, come dire, con le forze che abbiamo tutte, con la passione che abbiamo tantissima e con pochissimi soldi. Cioè zero, nel senso noi non abbiamo profitto da tutto ciò, cioè abbiamo secondo me un guadagno molto più grande di qualsiasi, cioè, esatto, no, la gloria, no, ma poi soprattutto il rapporto umano, a noi interessa il rapporto umano, a parte gli scherzi, è questo, cioè prima della musica per noi viene l'essere umano che c'è prima, okay, dell'espressione musicale, che poi anche insomma è semplicemente una proiezione della sua esistenza alla fine, questo ci piace molto e anche per noi, noi lo facciamo alla stessa maniera, quindi è così, nel senso questo credo che sia il punto chiave insomma dei frigotecnici qua e chi sembra 24.

Sì, suono, ho scoperto che, nonostante non ho avuto la possibilità da bambino di suonare la batteria, ho scoperto adesso che è la mia vita proprio, macino e macino, batteria, cioè tutti i giorni, ore e ore, e lo farei, farei basta quello in verità. E però canto in un qualche gruppo, uno anche con Joe che hai sentito prima, che si chiamiamo, ecco, con Giovanni e Clatuverata Nitto ci chiamiamo, facciamo un, non so, per dirla breve, un mix tra crashcore e black metal, diciamo. E più che altro canti miei secondi gruppi, dove ho anche qualche produzione all'attivo, sempre Do It Yourself, i Grindine, ok, facciamo un death and roll, una cosa bella tirata e ignorante, e coi Dune, che uscirà anche l'LP per varie etichette a metà marzo, un Dieci Pollice, appunto facciamo del doom post hardcore cantato in italiano.

Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è

0: avete ascoltato
1: Radio Kebab Files,
2: Frigotecniche e XM24 un po' di tempo fa.
3: Black holes.
4: Black holes.
5: Black holes.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

Oh, cazzo.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
6: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
7: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
6: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
5: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
6: Per la critica della società capitalista.
5: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
8: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
9: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
10: Aspetta. Ricordati che devi prenotare.

0: le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: Sabato 9 maggio
1: a Gabrio
0: Fobo e Ono presentano
1: Fono
2: alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori
3: per nutrire il
2: terzo occhio.
3: In teatro
2: selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia
1: e di Tuna. A seguire
3: le carezze di
2: e direttamente da Massiglia Alma.
1: Alma
2: pazza su Mitica.
1: A seguire arriva Lara con i suoi suoni della montagna insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi nel Club Foro.
1: DJ Assalvi
3: Di. Matteo Coffetti, Federico Spini,
1: Di.
3: Vieni presto,
1: vieni a fare questo,
2: il 9 maggio, andiamo.

0: What do you mean I'm making all this up?
1: Just an average Josephine.
2: Let's begin now.
3: 10:55, oggi abbiamo rispolverato un'antica sigla per Radio Bizarre. Benvenute e benvenuti sui 105.25 della modulazione di frequenza. Questa è appunto Radio Blackout, che potete ascoltare anche in streaming, radioblackout.org, che potete ascoltare sui 105.25 della modulazione di frequenza, che probabilmente state ascoltando in Digital Audio Broadcasting. Benvenuti, si inizia con il vostro programma di intrattenimento musicale del sabato mattina. Questa è Radio Bizarre. Teresina in voce in regia, con Zoccoli Duri e Nuove Ondate fino alle 12 e qualcosa. Oggi dovrebbe esserci regolarmente Alli Guai, mentre già abbiamo ricevuto comunicazione da Tiger Diego che non andrà in onda umorale.

Sapete bene che trasmettiamo da Via Cecchi 21/A a Torino, qui la Blackout House, da questa parte della Dora verso Barriera di Milano. E sapete anche che ci potete scrivere, telefonare al 346-6673-263 oppure allo 011-2495-669. Tra l'altro c'è già arrivato un messaggino, una specie di cisti viaggiare informati, come spesso succede il sabato, ci sono presenze maligne, oscure, tremende in giro per i mercati della città. Ve lo dico subito, ancora durante la sigla, al mercato di Corso Cincinnato c'è un banchetto di Futuro Nazionale, insomma, banchetto Giro Vannacci, con anche una bella squadretta di Celere a supporto. Comunque sì, tenete in vita il servizio Cisti Viaggiare Informati per la libera circolazione di persone, cose in giro per la città, per la provincia e anche un po' più in là. E ricordate poi che appunto ci potete scrivere per dirci come va l'ascolto, se ci sentite bene, se vi piace quello che sentite. Un abbraccio come sempre a chi ci ascolta da dietro le sbarre, un saluto a tutti coloro e a tutte coloro che hanno la propria libertà limitata per via della repressione, un saluto a tutti i migranti che si trovano dentro i CPR da sempre e anche per sempre Radio Blackout contro tutte le galere.

qui vicino al fiume cominciano a pungere le zanzarine. Oggi un bel sabato, per cui via, su, il risveglio muscolare, il risveglio mentale, la colazione a letto e pronti a riversarsi nelle strade. Oggi iniziamo dalla Mauritania. Come spesso succede, inizio trasmissione con una raccolta, una compilation che ci porta nel passato. Modern pop from Mauritania dal 1984 all'80.

La traccia si intitola Bustane, la Char. Yassin Nana per voi.

11:08. Quella che stiamo ascoltando è una raccolta di 8 tracce di un artista seminale importantissimo, soprattutto per l'epoca della scena musicale mauritana degli anni 80. Tra l'altro membro di una famiglia di musicisti tra le più rispettate appunto in Mauritania, gli Ahl Nana. Yassin Nana ha avuto appunto il merito di usare sintetizzatori e drum machine, chitarre elettriche eccetera, inserendole all'interno di una musica comunque con struttura tradizionale. Riconosciamo i suoni appunto di comuni alla musica del Sahara. Molte si possono sentire le influenze del reggae, ma anche parte della new wave. E comunque appunto si inserisce, per quel che riguarda le selezioni che facciamo qui, si inserisce sia all'interno degli zoccoli duri che

quanto appunto si trova all'incrocio tra l'antica tradizione musicale, anche familiare, e la trasformazione che avveniva all'epoca appunto dell'incisione, della pubblicazione di questi brani, trasformazione anche dovuta ai cambi tecnologici, delle possibilità, ecco, appunto tecniche, tecnologiche date da drum machine, synth, eccetera, eccetera. 1984-1989, Modern Pop from Mauritania, veramente piuttosto pop. Lasciamo Yassin Nana, che in questo momento ci sta proponendo Samra, la terza traccia di questa raccolta che si intitola proprio col suo nome, Yassin, Modern Pop from Mauritania. Lasciamo questa raccolta. Continuiamo comunque con l'archeologia musicale, Dig in Central Asia, Musical Archaeology Along the Silk Road, Gulshan, questo è il nome della formazione, la traccia si intitola Hey Sanam. Questa è una compilation che vi consiglio vivamente di andare a cercare, anche di leggervi bene la descrizione, i bugiardini, le varie review che si trovano, perché danno informazioni, raccontano storie di musica in paesi appunto dell'Asia centrale, ex

dialetti, di popoli, di tradizioni musicali, di viaggi. Questa è una traccia che abbiamo già sentito la settimana scorsa o quella prima, non mi ricordo, ma a me piace, quindi non so se a voi vi piace, io ve la faccio sentire lo stesso.

e con lo stesso titolo era uscita all'inizio del 2025 una mixtape curata da Anvar Kalandarov. E qui con l'aiuto dell'etichetta uzbeka Macom Soul, i personaggi di Death Is Not The End, etichetta e anche radio show di London UK, ci propongono 7 brani presi appunto dalla produzione musicale tra il 1978 e l'89 di posti sparpagliati per le repubbliche del Centrasia che appartenevano all'ex Unione Sovietica.

I Gulshan che abbiamo appena ascoltato erano comunque una band istituzionale formata all'interno di della produzione culturale televisiva e radiofonica dell'epoca. Musicisti molto preparati, arrangiamenti molto curati, però insomma non tra i più spontanei, tra quelli che hanno partecipato, insomma che sono stati scelti per questa raccolta. Lei è Leila Foruhar. Ho scelto questa traccia per via del titolo più che per i suoni, che appunto sono super pop. Poi lo chiudiamo sto siparietto 80s pop. Si intitola la traccia Ham Safar, Fellow Traveler, cioè compagno di viaggio.

attenzione per prossimità. In realtà Hamsafar di Leila Furuhar è parte di un'altra raccolta di musica dell'epoca che è tra, insomma, fa parte della playlist di questa prima parte della trasmissione, che si intitola Teher Angeles Vice, dove in realtà ci riferiamo al pop degli, insomma, de decade anni 80, primissimi 90, però della diaspora iraniana. Torniamo invece un po' più in là e un po' più in su, l'Asia centrale. Koma Wetan, questa è Hassan. Band kurda, rock band, con un approccio alla poesia e al folklore utilizzati come strumento per l'affermazione culturale, rock psichedelico, qua sì che si sottolinea la spontaneità, anche la naturalità del suono psichedelico e della l'attitudine punk, cioè l'attitudine rock, scusate. Koma Wetan, Hassan, sempre da, cioè di nuovo da Dig in Central Asia.

Sempre sui 105.25 di Blackout arriva la notizia che non c'è neanche all'Iguai questa mattina, per cui insomma probabilmente Radio Bizarre si allungherà un pochino e magari insomma vi troverete o ad ascoltarvi dei dischi interi o in compagnia di un po' di bobina intorno all'ora di pranzo. Nuova uscita per Nugenea, People of the Moon. Questa è la prima traccia, si intitola Acelera, featuring Maria José Yergo. Buon ascolto.

16:28 arriva un messaggino da un ascoltatore, forse un'ascoltatrice, insomma, misteriosa. Il misterioso cargo battente bandiera uzbeka, carico di sintetizzatori disperso nell'oceano Atlantico, tra musica, spionaggio e la cortina di ferro nell'Africa degli anni Ottanta.

portate pazienza, ce la posso fare. Undici e ventinove. Avevo sbagliato cursore. Niente di grave. Jimmy, Upon That Bridge. Era il 2016 e Anthony Joseph usciva con l'album Caribbean Roots. Ho rispolverato questo perché qualcuno mi ha detto, un uccellino, che usciva qualcosa di nuovo di Anthony Joseph in questi giorni. Vabbè, nell'attesa, 2016. Poi torniamo da Inugenea. Alterniamo un po', così ci facciamo delle belle vasche su e giù per i mari, sette mari.

E arrivano messaggini e telefonate qua nello studio di Radio Blackout. Nel caso vi foste messi in ascolto da poco, questa è Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale del sabato mattina.

stavo aprendo gancio.twisty.org per vedere se ci sono cose in giro. Appunto, perché sapevo doveva esserci qualche cosa di interessante per andare a fare una passeggiata. Non ho trovato quello che cercavo, però ho trovato questo post su gancio.cisti.org che dice che c'è un laboratorio di autocostruzione antenne Lora sabato quest'oggi alle 10 e poi incontro di autodifesa digitale. Poi domani c'è una passeggiata per installare un'antenna. Quindi dalle 10 iniziava il laboratorio Lora con amici del sottobosco dei dintorni e altrove. Tutto questo a San Giuliano di Susa. Poi pranzetto vegan, benefit, spese legali alle 13. Alle 15 sarà l'incontro di autodifesa digitale. E poi alle 20 cenetta veg. Poi una bella serie di concerti questa sera con Human, cremonese, fa hip hop, rappresenta. Anafem, Anarco Cattiveria Terrona, Digiuno più Tricacci. Sempre hip hop, Legends, bassa, rappresenta. Diat Pizza, Erbazzone, Psycho Rock, Pesticidi, Punk Hardcore Torinese e Malatesta più DJ.

E grazie a chi ci scrive da Novalesa. Bello il messaggino con un sacco di icone sportive.

0: Un abbraccio anche a Ale da Modena, sempre all'ascolto.
1: Need a man for that, let them fight, man. Don't stop them. It's big man, if they want to fight, let them fight.
0: E lasciamo un momento Anthony Joseph per tornare in Ughenese.

Ok, 11:51. Io sto facendo andare un po' lunghe le tracce, anche perché appunto non avendo dopo di me Ali Guai e neanche Umo Radio, vedremo se andare un po' lunga, ecco.

appunto People of the Moon, questa è Shalla. In questo momento dance. Lughenea, tra l'altro, insomma, sempre di più ormai suonano in grandi eventi, grandi situazioni, festival di certe dimensioni, tipo quest'estate saranno tra gli altri, vabbè, mi è giunta informazione che suoneranno al BBK di Bilbao, questo festival che ospita spesso anche artisti interessanti, ma insomma festival super mainstream che porta il nome di una banca di Bilbao, Arg. Comunque, insomma, già sappiamo come funzionano certe kermesse. Però, insomma, comunque, per curiosità, sentiamoci ancora questa Ondas do Mar, forse si direbbe Ondas do Mar, featuring Gabriel Prado, ultima traccia che ascoltiamo da questo disco. Poi cambiamo un po', cambiamo un po'. Andiamo a sentire chi verrà a suonare domani alla Blackout House. Andiamo a sentire un po' di cose che verranno alla festa della radio. E poi vi lascio una bella playlist che vada lunga mentre così riordiniamo un pochino lo studio, gli ambienti della radio. Approfittando delle assenze di

Io comunque, la verità sia detta, preferivo Nunghenea dell'epoca in cui appunto si sentiva forte l'eredità, l'emulazione di Africa, cioè scusa,

questa nuova deriva così appunto pop melodica. È molto, la trovo molto easy listening. Vabbè, ci sta. Al baretto sulla spiaggia, una spiaggia un po' fighetta. Poi hipsterona, baffi a manubrio, eccetera.

bene, andiamo ancora una volta in compagnia di Anthony Joseph. Questa è The Cora. Da Caribbean Roots 2016. Buon ascolto.

quando sono le 12 e 8 minuti. Lasciamo Anthony Joseph e cominciamo a presentare l'iniziativa di domani pomeriggio, il matinee punk qui alla Blackout House. Da Buffalo, USA, stato di New York, Science Man, In the future I will find a cure for the future. Buon ascolto.

E ringrazio chi mi scrive, mi manda messaggini anche da posti lontani e mi manda la comunicazione per diffonderla. Comunicazione relativa a una staffetta radiofonica che avrà luogo domani 10 di maggio a partire dalle ore 12 orario del Messico, quindi forse qui saranno le 16, adesso controllo il fuso orario. E si tratta appunto di un cadenazzo radial, di una staffetta radiofonica dedicata a Jorge, Jorge Esquivel, morto in carcere a Città del Messico per insomma per essere stato lasciato morire per incuria sanitaria nel carcere chiamato Reclusorio Sur, appunto di Città del Messico. Narco punk occupa che insomma la cui morte ha generato tante denunce e proteste da parte di diversi collettivi anarchici, universitari,

È la storia di Jorge Emilio Esquivel Muñoz, detto il George. È la storia di tanti arresti, torture, lunghe detenzioni. Passando tra il penitenziario Oriente e Sur, sempre cioè due carceri sempre di Città del Messico. La vita in carcere e le torture logorano la sua salute, viene diverse volte isolato e punito. Quadro clinico che vede una appendicite non curata. Insomma, varie cose per le quali non ha mai ricevuto un'attenzione medica vera e propria. Poi, come sappiamo, di appendicite si muore se non viene curata. Nonostante i gravi sintomi, la sanità penitenziaria si è limitata a somministrare analgesici di base come paracetamolo.

portato ad avere gravi problemi anche respiratori. È stato poi trasferito il 1° novembre scorso all'ospedale generale di Topilejo.

arrivato in ospedale in avanzato stato di deterioramento della sua salute dovuto a un lungo periodo di negligenza e agli effetti che il criminale sistema carcerario e giudiziario hanno sulla salute di tutte le persone prigioniere. Poi nelle ultime settimane sue di vita Yorch ha vagato da un posto all'altro senza che siano state fornite alcune informazioni precise da parte delle autorità penitenziarie e ospedaliere sulle sue condizioni. Solo all'ultimo le persone solidali al suo fianco che continuavano a chiedere informazioni hanno saputo che era stato intubato. Purtroppo la situazione era irreversibile e il suo corpo è esausto il 9 dicembre 2025. Ha smesso di lottare, Yorch è venuto a mancare. Stavo leggendo da un articolo in italiano che si trova su Nodo Solidale. E quindi l'informazione che ci è giunta qua al pochi minuti fa è che domani, per ricordare Yorch e raccontare comunque la situazione in carcere, tante persone detenute, anche dei tanti compagni, per raccontare in particolare l'incuria sanitaria, c'è un cadenazzo radial, appunto staffetta radiofonica. Puoi ascoltare attraverso espora.org.8000/cadenazzo-descansa-in-punk. Quindi ve lo leggo ancora, espora.org.8000/cadenazzo-descansa-in-punk, tutto attaccato.

12:23. Quello che abbiamo in sottofondo è ancora Science Man, che sarà dal vivo qui alla Blackout House domani dalle 18 per questo matinée punk, che ci sarà qui Benefit Blackout, che vede anche dal vivo sempre il taglio e gli ecoterrorismo domani 10 maggio 2026. Allora, mi metto i Nick Apps di sottofondo con la loro nuova uscita per leggervi gli appuntamenti da gancio.cisti.org. Quindi vi ricordo il laboratorio di autocostruzione Antenne Lora e l'incontro di autodifesa digitale, tutto quest'oggi San Giuliano di Susa. L'evento si chiama Fuck Your System. In questo momento dovrebbe star volgendo al termine appunto il laboratorio con amici del sottobosco, dei dintorni e altrove, per appunto il laboratorio di autocostruzione di Antenne. Pranzetto veg benefit dalle 13, poi dalle 15 incontro di autodifesa digitale. C'è pure una cenetta veg, sempre benefit, alle 20 e poi in concerto con Human, Anafem, Digiuno e Tricatch, Diet Pizza, Pesticidi e Malatesta, poi anche DJ Set. Continua l'incontro poi domani, che vede una passeggiata, installazione dimostrativa dell'antenna dalle 16. Tutte le indicazioni per il luogo e dove ti puoi fermare a dormire, se ti porti sacco a pelo e materassino, eccetera, eccetera, eccetera, per arrivare al presidio di San Giuliano, le trovate su gancio.cisti.org.

Oggi poi apre Porfido, come sempre il sabato, anche altri, il sabato, il martedì, il mercoledì, dalle 16 alle 19.30.

Al Neruda c'è un evento che si intitola Non è un torneo, è vita o morte. Si tratta di un torneo di calcetto più apericena. Due benefit per il dopo scuola Neruda.

Domenica poi c'è oltre al pranzo benefit per Porfido al Paso, che però è già tutto esaurito, c'è più posto per prenotare. C'è un altro pranzo all'interno di un'iniziativa che si chiama Resistenza, Coesistenza e Liberazione, per costruire un altro modo di vivere la relazione tra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Organizza Nora A, No Razzismo Animale. Se volete informazioni su di loro, hanno una pagina web che si chiama norazzismoanimale.noblogs.org. Potete recarvi quindi domani alla Cascina Bert, strada antica di Revigliasco 77, Torino. Resistenza, Coesistenza e Liberazione, come vi dicevo, il nome della iniziativa. Dalle ore 10 alle 21:30 i vari momenti della giornata. 10:30 Resistenza cani e canili, cos'è cambiato a 35 anni dall'approvazione del quadro legge 281. Tavola rotonda, dibattito con Alessandro Ferrari della LAV e Enrico Morriconi, veterinario ex garante per il benessere animale. Poi c'è un pranzo vegan organizzato dalle Ostinate, che sarà benefit per la Cassa Antirep delle Alpi Occidentali. Per il pranzo potete telefonare al 349-125-2356, solo WhatsApp e SMS, quindi non potete telefonare, potete mandare un messaggino. Continua poi la giornata di attività, di lavori, andatevi a vedere i dettagli su gancio.cisti.org. C'è anche il post appunto per i 25 anni di critica alla società capitalistica, per il benefit che vi dicevo, il pranzo al Paso che è già tutto pieno.

Ok, mi arrivano informazioni sul fuso orario messicano. Per chi volesse sintonizzarsi per la staffetta radiofonica di domani, inizierà alle 20 di qua, che sono le 12 locali.

Ci sarà una chiacchiera con la Brigada Callejera, collettivo di sex worker auto-organizzate di Ciudad de México, con oltre 30 anni di esperienza nella lotta per il riconoscimento dei diritti delle sex worker e contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di ragazze adolescenti. Brigada Callejera, de apoyo a la mujer Elisa Martínez, questo è il nome del collettivo, è un'esperienza che crea

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Portoghese.
4: Yo, what the dilly? Big soup and not a

0: run. Maybe that's your answer for that. Good pussy. I know niggas only talk about money and good pussy.
1: Sabato 9 maggio.
2: A Gabrio.
1: Fobo e Ono presentano.
2: Fobo.
3: Alle 22.
1: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
2: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
4: Di Tuna. A seguire.
2: Le carezze di. E direttamente da Marsiglia,
4: Arma.
3: Pazza su Mitica.
4: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di.
3: Jacopo Messi. Nel club foro.
4: DJ Assalvi.
2: Matteo Coffetti, Federico Spini,
4: Vieni presto. Sono fino a 4. Lunedì a fare

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
2: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
3: A box.
4: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
5: Do anything you want.

0: sabato 9 maggio.
1: Al Gabrio.
0: Fobo e Ono presentano.
1: Fobo.
2: Alle 22.
0: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
3: Per nutrire il terzo occhio. In teatro.
4: Selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Pizza di Tuna. A seguire.
3: Le carezze di.
4: E direttamente da Massiglia. Alma.
1: Alma.
4: Pazza su Mitica.
1: A seguire. Arriva l'ala. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
4: Jacopo Beffi. Nel Club Foro
1: DJ Assalvi Vini,
0: Cacofonico
1: DXD,
3: Matteo Cofetti, Federico Spini,
1: Tanti
3: Mauro Becco. Vieni presto,
1: vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vie

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. Da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

0: Capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia, capito.
4: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/streaming.
6: Giorni 13 e 14 di giugno. Blackout Fest. Manituana.

15:06. Si torna a navigare rigorosamente in diretta sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 9 maggio 2026. Un ringraziamento a DJ Ghost che ci ha portato all'interno della sua frizzante e ruvida selezione musicale con Umo Radio versione metaverso. E quindi pronti e pronti per iniziare il viaggio in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. E quindi come sempre benvenute e benvenuti a bordo. In diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Per un buon in voce alle selezioni per accompagnarvi, ammorbidirvi, corroborarvi e rinfrescarvi. Questa giornata che sa di Mediterraneo e anche di Atlantico, forti correnti e calma apparente. Ci porterà come sempre in immersione nel profondo delle sonorità che variano da basse frequenze elettronica mutazioni black e dintorni. Quest'oggi un bel centrifugato per il vostro Enjoy. Come sempre le modalità per ascoltare Radio Blackout sono molteplici, da quella consueta della modulazione di frequenza 105.250, passando per il segnale digitale a DAB, Digital Audio Broadcast, attraverso lo streaming radioblackout.org, il pulsantone nella parte alta del sito blackoutiano che vi permette l'ascolto con una connessione internet worldwide da nord a sud, da est a ovest. E poi per far sentire la vostra presenza nell'etere, per mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati per tutti i tipi di comunicazione, i numeri blackoutiani 011 24 95 669 346 66 73 263 e il consueto ampio ventaglio di messaggistica istantanea, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram. Quindi dopo questa lunga carrellata di informazioni utili e dilettevoli per la vostra navigazione, molliamo gli ormeggi, inizia Black Milk.

Il viaggio odierno di Black Milk inizia da questa connessione musicale e geografica tra Atene e Adelaide. Il nuovo lavoro di Alec Lee, Bluebird, artista e produttore che abbiamo incontrato l'anno passato con il suo long play Cold Feet. Il nuovo lavoro in uscita per l'etichetta di Adelaide, Isle of Jura, decisamente più dub-oriented, soul e balearico rispetto al disco precedente. Apre questa dub version della title track Bluebird, che lentamente ci porta all'interno della traccia vocale con il featuring di Kiren Ilan. The Bluebird, Alec Lee.

Bluebird, la traccia che dà il titolo al nuovo lavoro del DJ producer di Atene, Alec Lee. La voce di Keren Ilan, che ci ha portato fino all'estremo oriente, in Vietnam. Per aprire a bassissima velocità la prima parte della navigazione in compagnia di Black Mill di questo sabato 9 maggio 2026. Tanto per quello che riguarda presenze eccellenti al Blackout Fest 12, 13, 14 giugno 2026, Manituana. Tutto verrà svelato a breve, compresi i nomi di punta della scena internazionale. Beh, sarà sicuramente presente, lo possiamo già anticipare, il ministro Varoufakis con il suo balletto, poi tante tante altre sorprese. Continuiamo a muoverci tra dub e sonorità soul all'interno di In Space Out a Dub, Nightmare on Walks versus Adrian Sherwood. Questo è Looking at You Dub.

Nightmare on Wax, Adrian Sherwood, Looking at You Dub, in a Space Out a Dub, che va a celebrare il ventennale dall'uscita di In a Space Out a Sound, sempre Made Warp Record, disco che abbiamo avuto il piacere di incrociare, di suonare, di diffondere già nel lontano 2006. Intanto, per quello che invece riguarda appuntamenti che partivano già nella mattinata di quest'oggi, Fuck Your System, due giornate di musica, cibo, incontri di autodifesa digitale al presidio di San Giuliano di Susa, programma odierno che prevede dalle ore 15 l'incontro di autodifesa digitale, dalle ore 20 cenetta veg benefit spese legali e dalle ore 22 concerti con Human, Anafem, Digiuno e Try Catch, Diat Pizza, Pesticidi e Malatesta, e a seguire DJ set. Fuck Your System, presidio di San Giuliano di Susa, 9-10 maggio 2026. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di Nightmare on Wax e Adrian Sherwood, traccia intitolata Positive Touch.

15:38 minuti. Sempre in navigazione sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 9 maggio 2026, Black Milk on Air. E intanto un saluto a Pablo AK Double F. Quest'oggi ci ascolta con la buona modulazione di frequenza, però confermiamo che lo streaming è perfettamente funzionante. I soliti problemi alla rete locale tra bot indiani e hacker russi che mettono a dura prova la rete internet.

torinese. Poi un saluto al gruppo meteorologico che annuncia nuvole in arrivo da ovest, però c'è anche una leggera ventilazione che permette spiragli di sole, almeno qui nel cortile blackoutiano.

0: Yeah, yeah, yeah. Salute speciale anche ad Adriano. Anche lui è salpato a bordo del veliero di Black Milk. Noi siamo entrati all'interno di The Ark. From Trinidad and Tobago, Anthony Joseph. Siamo gustati questa James, la naturale prosecuzione del lavoro dell'anno scorso, Rowing Up River to Get Our Name Back, sempre disco targato Heavenly Sweetness. Ci gustiamo anche questa Blue Susan, Anthony Joseph, Miss Esca.
1: Suzanne had seen the chrome towers of the spirit world. She had moved through each room in darkness, like an illicit vapor.

Anthony Joseph, la voce di Eska Mutunguasi, Blue Susan. La seconda traccia è estratta da The Ark. Intanto salute speciale anche a Gas, guasto lo schermo. Facciamo una bella tripletta con la voce di Anthony Joseph, questa volta cambiamo progetto, andiamo all'interno di When There Is No Sun, raccolta musicale uscita per la newyorkese Omni Sound, curata da Riccardo Villalobos, viaggio afrofuturista attraverso la musica di Sun Ra e le sue influenze nella scena musicale elettronica. In particolare andando a prendere due lavori, Living Sky e My World Are Music, ed è proprio Anthony Joseph ad accompagnare questa The Three Dimension of Hair, Shedamier e Ben Vedren in questa Cora Mix.

Chez Damier, Anthony Joseph, The Three Dimension of Air, H2H, Cora Mix, When There Is No Sun, raccolta musicale che andremo ad incontrare anche più avanti, lo spirito del grande Sun Ra, verso la visione afrofuturistica all'interno di questa raccolta musicale, tanti nomi fondamentali della scena techno house di Detroit, di Chicago, ma non solo. 15:51, cominciamo a prepararci per il primo giro di boa. Ci andiamo a sentire una uscita fresca fresca per una band che arriva da Margate, UK, che ci porta in questo bel centrifugato dove trovano posto William Onyebor, gli Hot Chip, le sonorità post-punk della New York della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, punk funk, afro disco. Loro si chiamano Pigeon, Outer National, questa è 117.

0: Pigeon 117 da Outer National, disco di debutto per il quintetto di Margaret UK, nato dal vocalist ghanese Folle Gnocche, che abbiamo incontrato l'anno passato nel suo ultimo lavoro da solista. Voce che direi ben sia adatta a queste 10 tracce, che sì, ci riportano sicuramente
1: but you are secret.
0: Indietro nel tempo, back in the days, questo bel frullato musicale.
1: You are precious in the eye of the universe.
0: 15:56, Pigeon vanno a chiudere questa prima ora di navigazione. Compagnia di Black Milk, sabato 9 maggio 2025. Sì, 2025, 2026. Vabbè, ogni tanto ci piace tornare così indietro, visto che eravamo un po' proiettati nell'atmosfera back in the days, back in the year. Questa è Energy.

get ready.

16:06, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk questo sabato 9 maggio 2026, accompagnati anche dai nostri cari Blackbird qui sull'albero blackoutiano ad assaporare i groove e le frequenze del 105-250. Mezz'oretta dedicata alle sonorità broken beat, two step, garage e dintorni, iniziando da un'altra uscita di questo mese di maggio da Brighton, Miss Georgie Sweet, dal suo I Swear to You Remixes, uscita targata First World Record. Da Children of Zeus, Don Leisure, in questo caso il remix firmato da Kaidi Tatum di questa Become New. Da Brighton andiamo a East London per il disco di debutto del DJ producer DJ Itzko. Disco intitolato Power Scruff da Brownswood Recording. Questo è Turn Me On.

It's called Turn Me On, da Power Scroft, disco di debutto per il producer di East London, uscita targata Brown Sud Recording, un bel condensato che anche in questo caso ci porta indietro nel tempo per seguire l'evoluzione di scene musicali che spaziano dal broken beat, garage, dub, soul, grime, jungle, con una bella carrellata di ospiti della scena black britannica contemporanea, black ovviamente ad ampio respiro, come sempre ci piace intenderla. Facciamo una bella tripletta e questa volta andiamo a Nottingham per quello che riguarda i featuring in questione. Liam Bailey, Isco, Take Control.

Take Control, la voce di Liam Bailey, sempre la produzione di Isco da Powers Croft. Sempre per quel che riguarda appuntamenti pomeridiani, come sempre dalle ore 16 fino alle 19.30 ha aperto il centro di documentazione Porfido in via Tarino 12C. E poi un appuntamento che partirà dalle ore 18.30. Non è un torneo, è Vita o Muerte, torneo di calcetto più per i cena benefit per il doposcuola Neruda. Pronti a sfidarsi. Gli scontri avvincenti. Premi spaziali dalle ore 18.30, Corso Cirea, numero 7, Spazio Popolare Neruda, torneo di calcetto benefit dopo scuola. Gustiamoci ancora una traccia in compagnia di Isco, insieme al cantante nigeriano, ma ormai da diversi anni residente a Londra, P-Wavy. Questo è Di Nero, a proposito di benefit, come sempre ricordate, Blackout Fest 12, 13, 14 giugno, Manituana.

ancora ritmi spezzati all'interno di Between the Line Remixes volume 1 Oliver Knight, uscita targata Truth of Record, Boss, la voce di Roots Manuva, IBM Remix.

Ascoltiamo ancora una traccia da Between the Lines Remixes, stavolta con la voce di Kaya Faya, The Light, remix targato Quiet Down.

Oliver Knight, Kaya Faya, The Light, remix firmato Quiet Down, da Between the Lines, remixes volume 1, Trutoff. Come vi ricordavo in precedenza, 12, 13, 14 giugno 2026, Manituana, Largo Vitale 113, Blackout Fest, programma completo sia sulle pagine social Facebook e Instagram di Radio Blackout che su gancio.cisti. Tutti i giorni talk, concerti, DJ set, spazio distro, cucina, cocktail, studio mobile, riduzione del danno. Tre giorni per sostenere i 105-250 di Radio Blackout, 12, 13, 14 giugno 2026, Manituana. Rimaniamo sulle assolate spiagge di Brighton e spingiamo direi decisamente sull'acceleratore. Torniamo all'interno di I Swear to You, the remixes, Miss Georgie Sweet, traccia intitolata The One We Love, remix by Last Nubian.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa da restare prove del Mezcal Squad, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: Dodici, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
6: You are either alive and proud, or you are dead.
7: When you are dead, you can't care anyway.
6: And your method of death can itself be a further decided. So you die in the right. For a hell of a lot of it.
8: I am on my way.
6: Given the kind of situation.
9: So if you

16:44 minuti. Abbiamo mantenuto alti BPM. Sempre per quello che riguarda versioni remixes, in questo caso di un disco che abbiamo suonato spesso nell'anno passato, Children of Zuzu, da Wuppertal, Carl Peterson, uscita targata Compost Record, proprio la title track in questa Meditation on Monk Mix.

per ritornare all'interno di When There Is No Sun, continuare il nostro omaggio a San Ra attraverso la raccolta della Omni Sound, viaggio che questa volta vede duettare il producer turco Baris Kay insieme alla voce di Abiodun Oyewole from Last Poets. Questo è Somebody Else's Idea.

is only because of an adaptive source of things.

Ricche e abbia d'uno e vuole. Somebody else idea. Paris K mix. When there is no sun. Raccolta musicale curata da Riccardo Villalobos. Seguendo lo spirito di San Ra. Beh, ci prepariamo per il secondo e ultimo giro di boa. Poi ancora sonorità dell'universo Black.

0: Andiamo a Detroit. Collettivo storico della scena house techno di Detroit, Underground Resistance, insieme alla voce del rapper slam poetry americano Soul Williams. Una bella doppietta per chiudere anche l'ascolto di When There Is No Sun, Omni Sound. Iniziamo da questa When the Angel Speak, Underground Resistance, Soul Williams.
1: When angels speak, they speak of cosmic waves of sound.

When Angels Speak, Underground Resistance, Saul Williams. Underground Resistance, collettivo musicale fondato a Detroit alla fine degli anni Ottanta, noto per la sua militanza politica e le sue strategie strettamente anticommerciali.

garlic, sourdough, chilli, and sourdough.

17:09 minuti, effettuato l'ultimo giro di boa in compagnia di Black Milk, sabato 9 maggio 2026. Un paio di giri all'interno di Fenian, nuovo lavoro per Nick Up from Belfast.

Sneak Up, Big Bad Mo, Finian, ML Recording. Saluto le amiche e gli amici dell'SMS, si balla, ci è scappata la mano sull'acceleratore. Il nostro treno non si ferma, enjoy the show, andiamo all'interno di Blue Labyrinth.

Fire Up, Blue Lab Beats, Blackout J-Hay, Miss Sanity, da The Blue Lab Beats Show, nuovo lavoro per il duo londinese, un bel condensato dove trovate direi decisamente tutto, dal jazz al soul, alla dancehall, all'hip hop, all'afrobeat, al baile funk. Quindi noi scivoliamo verso sonorità che ci portano nel continente africano, sempre in compagnia di Blue Lab Beats, insieme a Kaidi Akimbi, questa Sunset and Memories.

Sunset and Memories, Blue Lab Beats, Katie Anibi, The Blue Lab Beats Show. Ed è tornato il sole nel cortile Breakoutiano, negli studios, sempre accompagnati dai Blackbird. Insomma, questi ritmi non potevano che portarci a Cape Town, dove andremo ad ascoltare tre tracce da Dala, What We Must, nuovo lavoro per il producer sudafricano DJ Esa Williams.

Isa Williams, non cupiri e na cupenda, dalla What We Must, il titolo per il disco di debutto del DJ producer sudafricano Isa Williams. Beh, attivo in molti remix EP, ma mai su un disco completo. Anche in questo caso tanti featuring che portano da Cape Town, come nel caso di Non Cupiri, fino a Nairobi, Waka, la scena musicale londinese. Il caso della prossima voce che accompagna questa Summer Skin, Kisara Hagor, 17:24. A breve andremo anche ad esplorare il proseguo del palinsesto blackoutiano di questo sabato 9 maggio 2026.

Lisa Williams, Kizar Agor, Summer Skin. Per quello che riguarda il proseguo del palinsesto, quindi rete degli studi blackoutiani, dalle ore 18 Tanz Bambolina, Micia ai controlli, dalle 19:30 brave ragazze, siamo ancora sicuri della presenza, ma come dire, ci portiamo a

chiudiamo l'ascolto di Dalla What We Must, la fancheggiante Vanguard Drive, Ace Williams, Tasneys Williams.

0: Sabato 9 maggio
1: al Gabrio
0: Fomo e Ono presentano
1: Fomo.
2: Alle 22
0: non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
1: Per nutrire il
2: terzo occhio.
1: In teatro,
2: selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
1: Bici di Cuga. A seguire, le carezze di Ken. E direttamente da Massiglia,
2: Arma.
1: Arma.
2: Pazzo su Mitica.
1: A seguire, arriva Lara con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Neffi. Nel platform
1: DJ Assalvi
0: Filippi,
1: Matteo Coffetti, Federico Spini,
3: Mauro Becchi.
1: Vieni presto, vieni a fare questo,
2: il 9 maggio al Gabrio.
4: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
5: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. Da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
6: A box.
7: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
8: Anything you want.
9: Dodici, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.

17:44. Ancora bassi profondi, però decisamente più rallentati in questa Live This Thing. The Belt Drivers da Malia, Shy One, DJ producer londinese in uscita sulla Touching Bass. Parte finale del viaggio che ci porta nel freddo nord. Andiamo in casa della Wonder Wheel Recording da Tampere, l'ensemble finnico africano chiamato Majo, sia in versione band estesa che in versione sound system, dal loro Water of Life Dance Dub. Questo è Kulikalak, The Exiling Mountain Mix.

ma c'ho Kulikalak The Water of Life Dance Lab. 17:51, quindi ultima traccia per quel che riguarda la puntata odierna di Black Milk di questo sabato 9 maggio 2026. Come già ricordato, le dirette continuano con Tanz Bambolina e anche un live qui negli studi blackoutiani. Quindi, come sempre, l'invito è quello di rimanere rigorosamente agganciati, agganciati all'unica frequenza libera in città. Per quello che riguarda Black Milk, l'appuntamento è rimandato come sempre la settimana prossima dalle 15. E quindi un saluto e un ringraziamento a chi ha messaggiato, chi ha trillato, chi ha cavalcato la buona onda.

chiudono il viaggio odierno sempre i Maggio con la title track Water of Life nella versione Spiritual Mix Stable Cut Ore War.

Allora, 18:08, partiamo con questa nuova puntata di Tanz Bambolina. Un buon sabato pomeriggio a tutte e tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Blackout. Salutiamo anche Mr. Baron One, che mi ha preceduto con il suo Black Milk, l'Enjoy Afternoon del sabato pomeriggio blackoutiano. Allora, quest'oggi facciamo una puntata super speciale perché abbiamo due super ospiti qua con noi in studio.

0: Allora, si preannuncia una puntata dedicata alla musica cantautoriale e vi presento subito le mie due ospiti che sono qua con me in trasmissione quest'oggi.
1: Buongiorno.
0: Cristina, buongiorno. Ramat e Nina T.
2: Ciao.
1: Anzi, buonasera. Buonasera,
0: sì. Buonasera, buon pomeriggio, come preferite. Tanto
1: l'importante è che sia buono. Poi
0: l'importante è che sia buono, sì.

0: Allora, intanto che il nostro buon Camerini ci delizia con questo pezzo del 1976 intitolato Santa Marta, vi vado anche a ricordare il numero telefonico per chi volesse messaggiare con noi, con gli studi di Radio Blackout. Il numero per la messaggistica è sempre lo stesso, dovreste già saperlo a memoria, però io ve lo ricordo: 346 667 3263. Tra l'altro mando un grosso abbraccio a tutti i ragazzi dell'Orca che erano con me stamattina in moto e che mi hanno detto: mi raccomando, facci i saluti. Io vi saluto tutti quanti, io sono qua negli studi, sono arrivato integro, sano e salvo, quindi adesso fra poco partiamo. Allora, direi, prima di iniziare ad ascoltare la musica vera e propria fatta dal vivo, fatta in diretta qua dagli studi di Radio Blackout, direi di chiedere due curiosità così alle nostre due ospiti. Chi parte per prima?
1: Dici cosa ti incuriosisce.
2: Dipende, qual è la domanda?
1: Quali curiosità? Allora,
0: dunque, allora io so che voi siete attive da... insomma, nel panorama della musica cantautoriale torinese da diversi anni, giusto?
1: Beh, un'età ce l'abbiamo ormai, quindi entrambe, quindi sì. Ma naturalmente.
0: No, siete due splendide donzelle giovani.
2: Io
0: però,
2: invece da poco, da perché poco. Sono giovane.
1: Tu sei giovane,
0: sei giovane, quindi...
1: I okay. Giovani, io sono diversamente giovane, ma facciamo parlare Nina T che è giovane e così Nina parla ai giovani.
0: È quella più giovane, quindi giustamente.
2: Sì, ma per dire, però per insomma.
0: E quindi più o meno da quanti anni suonate? Avete avuto esperienze pregresse? Non lo so.
2: Sì, allora la mia è una storia lunghissima, perché okay. Io in realtà faccio questo progetto cantautorale da 5 anni, quindi effettivamente non è tanto, però ho un pregresso di quelli, okay. Nel senso che suono da quando ero, non arrivavo alla tastiera, ero proprio piccola. Okay. E poi ho avuto altri gruppi di tutti. Altro genere, completamente diversi, dal metal alla musica francese, cose completamente differenti.
0: Beh, a noi di Radio Blackout ci piace questo miscuglio di generi, questa commistione di, cioè, non so, influenze musicali, quindi siamo molto contenti di questa cosa. E invece tu, Cri?
1: Io insomma sì, sono anziana, quindi già da un po' che la gente sente i miei deliri. Che ti dico, il progetto ultimamente mi sto dedicando solo, quasi soltanto più esclusivamente a queste mie deliri, produzioni individuali.
0: Al tuo progetto solista,
1: sì.
0: Ok.
1: Prima collaborazioni varie con tanti personaggi attivi nel panorama qua locale torinese, okay. Quindi tra cui quelli che hai citato prima.
0: Sì, gli Orango Funk.
1: Orango Funky, sì, ormai è passato un bel po' di tempo, okay. Come c'è stato un periodo di collaborazione con Tattenzon Gun, con i Cora Beat, con... tanti che adesso non mi viene tanto in mente.
0: Tantissimi altri gruppi, no? Ok, certo.
1: No, poi più che altro i festival, a parte di lavoro con i ragazzi del Brasile, sul circo, quello è stato un po' una parte che mi ha divertito abbastanza per un po' di tempo e adesso mi ha anche un po' affaticato perché ho un'età, sì. E allora devo trovare il modo di portarmi meno oggetti,
0: meno
1: strumenti, meno ingombranti.
2: E io gliel'ho detto di smettere di fare la trapezzista, ma lei non si rassegna, non lo so.
0: Beh, però può essere anche un, che ne so, un divagare un po' sempre dalla musica, magari integrare con altre arti, non so, appunto l'arte circense o...
1: Quella la lascio fare agli altri, che è meglio, perché
0: adesso
1: guarda...
0: sto dicendo cazzate, cioè sono anche la terza birra della giornata, quindi...
1: Ma io sono solo ad acqua e le dico comunque, vabbè. Quindi pensa se inizio con le birre, ciao. Proprio.
0: Allora, io direi che ci possiamo ascoltare un pezzo, giusto?
2: Che
0: facciamo,
2: ci fai
0: partire Nina?
2: Nina
0: T, dai.
2: Allora, comincerò io con questa canzone che si chiama Viali e Controviali, che fa parte del mio ultimo album che è appena uscito. Di questa canzone poi uscirà anche un video curato da Aldo Abrate, però uscirà dopo l'estate. Okay. Questa canzone è fra le mie preferite perché quando io non sono di Torino, io sono di Ravenna, sono venuta qui 5 anni fa, quindi sono nuova di Torino anche per questo, sono della Romagna verace.
0: Della Romagna. Io invece sai che dall'accento avrei detto un po' torinese.
2: Ah, così, vedi, sì, l'ho già assorbito. Si vede, invece no, per niente, torinese proprio per niente. Vabbè, comunque, quando sono arrivata qua, la cosa che mi ha veramente stravolto sono i controviali.
0: Esatto, stravolgono chiunque.
2: Ma non esistono,
0: cioè,
2: esistono nel mondo.
1: Ma stravolgono anche noi torinesi. Cioè.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: no, i controviali non ci sono.
2: Io ho preso la macchina la prima volta, ho preso la multa e non capivo perché. E il vigile mi ha detto: ma perché la doveva girare a destra per girare a sinistra? Mi ha detto: ma voi siete pazzi, completamente pazzi. E quindi io non guido tanto qua perché non capisco bene dove devo andare. Comunque, a parte questo, i clacson. Cioè, perché Ravenna è una città piccola, è vero, però ordinata, carina. Cioè, tu suoni il clacson quando stai per morire. Sì. C'è una cosa gravissima qua. È una roba che non si può. E quindi è una canzone sull'atteggiamento degli automobilisti, clacson e controviali.
0: Ok. Nina T, dal vivo, Radio Blackout. Buon ascolto.

cioccolataio volle mostrare il salvadanaio. Non più carrozze, nobile onore, solo automobili, tanto rumore. In questi viali nessuno attende, il posto spetta a chi se lo prende. E vedo il giallo in lontananza, non voglio dare la precedenza, c'è una sola cosa da fare, suonare il clacson e accelerare.

0: Bravissima, secondo me è un pezzo molto simpatico, fighissimo.
1: Per Peppe ci è piaciuto.
2: Almeno un po' divertente, insomma, via.
0: Bello, bello. E allora, io sono andato a fare una controprova di là nella parte frontale dello studio, dove abbiamo la radio, dove si sente come si sente, diciamo, dall'utenza. E devo dire che il piano non si sente fortissimo, in effetti, quindi
1: un po' piano, un po' troppo piano.
0: Chiediamo scusa alle ascoltatrici e agli ascoltatori se il piano non è proprio
1: fortissimo.
0: Purtroppo stiamo cercando di trovare in studio una quadra, ma a quanto pare è il massimo che riusciamo a avere di volume.
2: D'altra parte è un live.
0: D'altra parte è un live, sì, esatto.
2: Ma se vogliono sentire le canzoni proprio con i suoni equilibrati, devono andare a sentire il nostro album.
0: Devono comprare il tuo disco.
2: Devono comprare il disco, assolutamente. Cercarmi sui social, io glielo mando o glielo porto a mano, così lo sentono bello.
0: Allora, a proposito, il tuo disco dove lo potrebbero comprare?
2: A comprare me lo devono chiedere. O i miei concerti, o mi scrivono, perché io sono autoprodotta, quindi non c'è una distribuzione con un'etichetta.
0: Quindi non c'è una possibilità, ad esempio, di acquistarlo online?
2: No, in realtà no, però se mi scrivono io glielo mando.
0: Perfetto. Quindi lasciaci magari i tuoi riferimenti nel caso qualcuno volesse.
2: Sì, Nina T, sia su Facebook oppure su Instagram, Nina T Official.
3: Official.
0: Nina T Official, perfetto, va bene, d'accordo.
1: Nina T, sai che pure io ho fatto una canzone sul traffico.
2: Ah sì?
1: Cioè, più che sul traffico, su il mio rapporto con chi il traffico in teoria lo dovrebbe dirigere.
2: Quella la conosco, perché io sono la tua fan, lo sai che sono sempre in prima fila ai concerti.
1: Nina T viene sempre i miei concerti, infatti ormai le so tutte.
2: Io le so tutte, è troppo un mito.
0: Ah, ma tra l'altro, ragazzi, io volevo anche dire una cosa. Io sono stato recentemente a una serata dove voi avete presentato un libro, se non sbaglio.
1: Eh sì, abbiamo fatto alla libreria Arlet, mi pare,
0: esatto,
1: la presentazione di questo libro che si chiama Iconiche, gestito da un collettivo, pubblicato, cioè da un collettivo che si chiama La Cantautrice. E La Cantautrice ha pubblicato il libro Iconiche, che contiene sostanzialmente tutta una serie, è una raccolta di testi di canzoni scritte da cantautrici. E questo è stato fatto perché, insomma, sappiamo che è importante anche per portare un po' l'attenzione alla poetica, al lato femminile della poetica, quindi
0: della poetica.
1: Portare un po' l'attenzione su questo aspetto delle cantautrici, che magari non è il più comunemente
2: valorizzato. Sì, che uno se le dimentica magari, invece così non se le dimentica, perché c'è il libro.
0: Ed erano tutte cantautrici torinesi o anche da fuori?
2: No, tutta Italia.
0: Tutte
1: cantautrici
0: Italia.
1: Che venivano da tutta Italia.
0: Da tutta Italia. Sì, quindi è una bella iniziativa anche.
1: E infatti è ricchissimo, è un malloppazzo tanto, pieno di
0: tomo, insomma.
1: Di poesie in musica, poi
0: poesie
1: in
0: musica alla fine. Ok.
2: Esatto. E poi ci sarà anche un'altra presentazione, giovedì.
1: Ah, è vero, giusto. Ai bagni
2: di Viaglie, sì, per off topic, il salone del libro.
1: No. Cioè, i bagni pubblici di Viaglie il giorno giovedì 14.
2: Sì.
1: Lunedì 18, ecco. Invece ci sarà un'ulteriore presentazione al salone del libro, sempre di Iconiche, però al salone del libro ufficiale.
2: Okay. Vedi, mi sono confusa.
0: Ma è questa casa editrice che ha fatto uscire il libro, è una casa editrice indipendente, insomma.
1: Questa è una domanda che va già oltre le nostre competenze editoriali, perché noi siamo parte di questo collettivo, nel senso che siamo stati contattati per avere la possibilità di partecipare alla pubblicazione.
0: Alla pubblicazione.
1: Poi sul come la pubblicazione sia avvenuta, lì bisogna parlare con altri cantautrici.
2: Esatto, noi abbiamo cantato, suonato siamo a parte.
1: C'è Alice la cantadoira che si è occupata.
0: Che tra l'altro salutiamo, che è stata anche nostra ospite qua in trasmissione l'anno scorso.
1: Alice sa dirvi tutto. Lei sa dirvi esattamente tutto riguardo la pubblicazione, la casa editrice e questi altri dettagli.
0: Quindi, pubblico di Radio Blackout, se volete saperne di più su questo libro che raccoglie tutte le cantautrici, poesie e musica, riferimento alla Cantadoira.
1: Esatto. Okay. E comunque lo trovate perché si chiama Iconiche.
0: Iconiche.
1: E lo trovate in vendita sia online che in alcune librerie. Sicuramente quando ci sarà la presentazione sia ai bagni pubblici di Via Gliese sia al Salone del Libro ci sarà la possibilità di acquistarne delle copie, anche se volete regalarne, insomma, a un prezzo accessibile.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, ci sentiamo ancora un pezzo. Nina, ci fai ancora ascoltare un pezzo tuo?
2: Sì, va bene. Allora, vi farò ascoltare questo pezzo che si intitola Sotto la pioggia. Perché qua a Torino quando si mette a piovere viene giù, non si ferma, non si ferma, cioè, è una cosa terribile.
0: Non è come Ferrara, che viene giù.
2: Ravenna, non confondiamo le acque.
1: A Ravenna invece la pioggia va su, vero Nina? Non su, viene giù,
2: esatto.
1: Viene su, viene su dagli,
2: vabbè, un po' di campanilismo, sano campanilismo.
0: Ma che poi c'è questa, sempre questa diatriba veneti con Emiliani, con
2: Romagnoli e Emiliani sono due mondi differenti. Questo dal Medioevo è ancora, sì. E ancora siamo nel Medioevo, quindi.
0: Allora ci fai sentire?
2: Sotto la pioggia. E questa è la storia di questa, cioè io mentre camminavo mi sono immaginata, in realtà non è successo,
0: che non è quella di Venditti.
2: No, no, non è quella, è un'altra. Sotto la pioggia. Mi sono immaginata
0: sotto
2: che
0: la pioggia.
2: Che un monopattino mi investisse.
1: Okay. Che belle immagini che ti fai, dei pensieri.
2: Era un po' depresso, no?
1: Buone.
2: E così c'era una ragazzina su sto monopattino, però in realtà è una canzone di incontro fra le generazioni, cioè insomma, comunque io sono caduta ma non mi ha investito nessuno, mi sono rotta anche una spalla l'anno scorso, ma non mi ha investito nessuno, caduta da sola, però qua mi sono immaginata che sia stato un monopattino.
0: Ok. Allora il monopattino si intitola?
2: No, si intitola Sotto la pioggia.
0: Sotto la pioggia, scusami.
1: Esorcizziamo qualunque caduta e brutto pensiero legato alla pioggia. Da ora la pioggia sarà un qualcosa legato solo a pensieri positivi per Nina T.
2: Esatto.
0: Assolutamente. Sotto la pioggia Nina T, Radio Blackout dal vivo.

è true. Bam, vengo investita. Bam, cado spaventata. Monopattini sfrecciano veloci sulla strada, centauri feroci. Bam, vengo investita.

0: Wow, ecco qua, la piada è finita, basta. E quindi adesso non so, Mitch, io
1: adesso stavamo valutando un aspetto tecnico per cercare di capire se il piano
0: se si può alzare un po',
2: forse,
0: il piano.
2: Forse però adesso sono riuscito più o meno a regolarlo, mi sembra. Adesso vediamo anche se magari qualche ascoltatrice o ascoltatore ha scritto per vedere
0: se qualche feedback. Sì. Vediamo, vediamo. Nessuno. Secondo me
2: nessuno ci ha scritto, però allora
0: vuol dire che si sente bene. Se non sei,
2: secondo me si sente bene, perché in genere quando tutto fila liscio va bene.
0: Tutto esatto, la gente si lamenta quando va male.
2: Esatto. Io però rivolgo un appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blackout: se per caso avessero qualche segnalazione da fare, che ne so, il volume, la voce o il piano troppo basso, ditecelo, così noi cerchiamo di regolarci meglio. Però secondo me adesso dovrebbe essere a posto.
1: Prendo anche il mio mezzo di contatto con il mondo per capire se qualcuno ci ha scritto più sul personale. Aspetta.
2: Magari sul personale può essere. Guardo anch'io magari sul mio personale, vediamo.
0: Poi il pubblico, io mi appello, può anche scrivere che brava Nina T, può anche scrivere come mi piace questa canzone, può anche scrivere che figa Nina T, anche se non mi ha visto. Accetto,
2: anche
0: se accetto.
2: Magari, sì, anche perché siamo in radio, quindi
0: esatto,
2: non
0: però,
2: abbiamo una,
0: e non c'è la, però lo stesso possono scrivere, quindi lo stesso ci piace. Cosa dici?
1: Sì, cucina. Scrivete scrivete che Nina T, scrivete che figa Nina T.
2: Bravo. Che, tra l'altro, io che sono qua in studio posso dirlo, qua c'è anche il compagno Nina T, se non è geloso posso dire che è veramente una bella donna, comunque.
1: Ecco, grazie. Quindi, è una bellissima donna,
2: una bellissima donna. Quindi lo dico anche per tutti quelli che non possono vederla, perché non siamo in video diffusione.
1: E per tutti quelli che hanno il dubbio se venire a vederla oppure no al prossimo concerto, adesso sappiate che c'è anche tanto da vedere.
0: Guardare, ascoltare, meglio di no. No, adesso che...
2: Allora, cosa facciamo? Ci sentiamo un brano di quelli della scaletta o ci ascoltiamo un brano della Ramat? Decidete voi come preferite.
1: Poi metti, magari mentre ci scambiamo,
0: sì,
1: tu metti
0: uno della scaletta. Ok, allora io andrei con un'altra canzone allegra. Vuoi un'altra canzone allegra?
1: No, mette un brano della scaletta
0: della
1: sua.
2: Metto un brano qua della scaletta. E così poi magari fate due.
1: Facciamo
2: due,
1: un po' per uno.
2: E poi magari vi scambiate di nuovo.
1: Dai,
2: allora ci ascoltiamo un brano, vediamo. Allora, ci ascoltiamo i Calibro 35.
1: Belli.

E allora, sulle frequenze di Radio Blackout tutto tace, mandateci i vostri input immediatamente, così facciamo anche un po' di scambio culturale con le nostre ospiti che abbiamo qua quest'oggi. Allora, tra l'altro vi preparo subito psicologicamente, perché adesso avremo una doppietta di Cristina Ramat che ci proporrà due dei suoi pezzi.

0: Allora, ringraziamo però un nostro ascoltatore che ci ha scritto.
1: Grazie Arna, che funziona, ci hai detto che il piano si sente benissimo. Ah, okay. Tutto bene. No, questa è una cosa tra me e lui, che gli devo chiedere tutto bene, così gli viene l'ansia. Niente, però volevo dire una cosa a tutti. Madonna, ma che figata era, Madonna.
0: Madonna era super figa. Poi
1: io
0: all'epoca
1: ero pazza di lei. Io avevo 6 anni e mi dimenavo in salone facendo tutti i balletti. Get into the groove, Material Girl, eccetera, eccetera. E questo si sente chiarissimamente nelle mie produzioni. Ovviamente.
0: Assolutamente, sì, sì, si sente. Che tra l'altro poi ci farai una cover di Madonna dal vivo.
1: Arriva subito. Senti che mi preparo.
0: Fai la Isla Bonita, dai.
1: Così. Ah, sì, va bene. Mettimi il karaoke che te la faccio live. Così
0: no,
1: proprio.
0: Adesso sto scherzando, dai. No, invece cosa ci proponi?
1: Che vi propongo, ragazzi? Io vi propongo, insomma, il mio brano iniziale, abituale. Che è fatto per fare una riflessione insieme a tutti voi su quanto siamo fortunati in Italia. Quanto siamo fortunati in Italia. Non abbiamo addirittura un'istituzione fatta per occuparsi di mantenere l'ordine. Pensa a te.
0: Sti cazzi.
1: Pensa a te, un'istituzione che, cioè, loro sembrano umani, ma veramente hanno un tale tempismo perfetto di intervento che abbiamo dei dubbi, no, su quanto siano davvero umani. Comunque, se anche voi condividete,
0: potremmo suggerire anche subumani.
1: No, sì, sì. Ma sai, è sottile. Sottile. Un brano dedicato.
0: Fatto nomi, quindi.
1: No, abbiamo fatto. Ma mo li faccio comunque. Un brano dedicato alla forza dell'ordine.

provare. Puoi in qualche modo i nervi tuoi solleticare. Vieni a fare insieme a me la forza dell'ordine. Adesso che esce il bando, presenta la domanda.

mia divisa. Hop! E non sarò più delusa. Poliziotta, vigile, so carabinier. Che gioia che è il mio mestier. Se trovo un disperato, meglio se drogato, dice

pongo estrema attenzione nel rilevare qualunque infrazione al codice stradale. Che soddisfazione fare le multe senza alcuna ragione. Mi sento figa come Whitney Houston.

0: Brava!
1: Si capiva tutta la mia ammirazione verso questa categoria, signore e signori.
2: Assolutamente,
1: vero?
2: L'abbiamo capita e l'hanno capita anche tutti gli ascoltatori di Radio Blackout e le ascoltatrici di Radio Blackout, che secondo me ti sostengono proprio a...
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Bene, ma sì, perché siamo un po' tutti vittime di queste multe, ragazzi. Cioè,
2: assolutamente.
1: Non è solo per i viali e controviali, come diceva giustamente Nina T, che pure noi ci perdiamo in questi. Ma adesso hanno queste telecamere, tutta questa cosa di controllo terrificante, no? Che tu magari vai dritto col verde, ma ti sei incolonnato nella corsia per girare. E ti arriva una multazza da 200 euro con tanto di tolti punti perché sei passato col rosso. Ma come era rosso? Dal lato tuo era rosso. Sì, ho capito, ma io sono andato secondo l'indicazione del semaforo. No, multa. E quindi niente, in questi momenti di disperazione... Disperazione, mi si è spezzata anche la voce dalla disperazione.
2: Sì,
1: io credo.
2: La stiamo vedendo che sta lacrimando.
0: Sì, infatti è coinvolta.
2: Sì, molto coinvolta.
1: Questi momenti di dolore.
2: Io posso dire una cosa così. Allora, vabbè, in questo brano ho sentito del blues, vero? Assolutamente.
1: Del blues. È la disperazione di cui ti parlavo.
2: Che poi ti porta a suonare anche dei blues un po' strappalacrime, così, no?
1: Sì, molto strappalacrime. Come vedi, più strappa capelli e strappa multe.
2: Ecco, esatto. Potevamo dire quello. Infatti, un bel blues strappa multe. Ecco. Possiamo definirlo così.
1: Se riesco a farlo, uno che fa scomparire le multe che ho preso.
0: E ne fa scomparire anche le mie.
1: Esatto.
0: Sai che quando sono arrivata qua a Torino
1: diventerò ricca.
0: No,
1: quel
0: ma
1: giorno.
0: Io prendevo sempre la multa sul cavalcavia che viene da Grugliasco a Torino. Le ho prese 10.
1: Però
0: in fila, perché andavo a
2: quello non quello di Corso Regina.
0: No, quello di Corso Francia.
1: Corso Francia.
0: Andavo a 53, capito? Sì, 53, 55, così per cose così, 10 in fila, perché poi quando è arrivata la prima erano passati 15 giorni, quindi io 10 già ne avevo prese.
2: E quello è bastardissimo perché non si vede.
0: No, e poi in discesa, dal ponte in discesa 53, capito?
2: 53, allora cioè voglio dire, è
0: uno. No, ma io
2: allora
0: sono alumaca, chi mi conosce sa che io sono alumaca, peggio di me non esiste nessuno, cioè mi prendono tutti in giro e poi 10 multe.
1: E comunque quindi puoi capire la disperazione. Nei momenti di disperazione, noi in questo momento, in questo triste mondo odierno, ci mancano dei riferimenti.
2: Sì.
1: E io voglio usare questo tempo che mi state concedendo in radio per far risparmiare un sacco di soldi ai nostri ascoltatori. Perché proprio è il momento di presentarvi una creatura che può diventare il vostro punto di riferimento spirituale. E farvi risparmiare una marea di denaro che adesso investite insomma in maniera opinabile in psicoterapie e altro genere di attività di sostegno. Vi presento, signori e signori, voi non potete vederlo purtroppo da casa, lui è il mini dio. Il mini dio è una creatura che è stata nominata direttamente dall'Altissimo, di cui purtroppo si parla poco, non si studia, non ne parlano i testi sacri, almeno quelli convenzionali, non le insegnano nelle scuole.
2: Una,
1: ma
2: una sorta di feticcio, potrei dire, molto più potente.
1: Questa è un'icona,
2: è molto più potente.
0: Noi lo vediamo, il pubblico non lo vede, ma noi lo vediamo.
1: Voi immaginatevi questa creatura minuscola, mini dio, che è nominata direttamente dall'Altissimo a preoccuparsi dei fatti piccoli, nostri. Fatti nostri. Ecco. E quindi niente, è molto facile rivolgersi a lui, bastano poche semplici parole. Odio il dominio di ominidi, ma mi domino, mini dio mio.
2: Ok.
1: Quindi ora che vi ho rivelato questa formula segreta,
0: ce la dobbiamo ricordare.
2: Allora, mi raccomando, ascoltatrici di Radio Blackout e ascoltatori di Radio Blackout, prendete nota di questa formula perché vi toglierà dagli impicci un sacco di volte.
1: Esattamente.
2: Ricordatevelo.
1: Esattamente. Poi per tutti quelli che non riuscissero a liberarsi degli impicci, ricordo che io faccio agopuntura e quindi mi possono contattare in privato e faccio le sedute a buon prezzo.
2: Perfetto, va bene. E questa era pubblicità occulta, ma non importa, poi ci devi pagare qualcosa per questa pubblicità.
1: Wow, raga.
2: Almeno 20 euro.
1: Va bene. Comunque, se ne occuperà prima il mini dio.

0: Bene, e ora viene una parte che, in cui mi dovete aiutare a spiegarla al pubblico. Perché affinché il mini Dio realmente realizzi i vostri desideri, dovrete fare insieme a me una parte in movimento di questa preghiera nei suoi confronti. Provate a seguirmi.
1: Ci devono cosa spiegare?
0: A spiegare al pubblico cosa succede.
1: Su! Alzarsi, pubblico! Su!
0: Il pubblico ha capito che a questo hop deve alzarsi dalla sedia, quindi fare un saltino. Proviamo.

0: Brava!
1: Grazie ragazzi, grazie per aver ascoltato i miei deliri, grazie.
2: E poi tra l'altro cioè, sembra una cosa ironica, ma c'è tutta
0: un gioco di parole
2: molto sottile, sotto di Oldomio,
0: molto molto sottile, cioè, acuto, intelligente. Ma io sono una fan della Ramatmica per niente, scusa,
1: no, perché sei gentile. No.
0: Però io comunque ho fatto l'esercizio, quindi adesso il mini Dio me l'ha ascoltata.
1: Hai fatto tutto.
0: Io ho fatto adesso il mini Dio, io mi aspetto. Amici, tu hai fatto?
2: Sì,
0: hai fatto anche tu.
2: Sì, io ho espresso dei desideri.
1: Adesso... Ma non ti abbiamo visto zompettare sulla sedia,
0: però devi muovere di più.
2: Ma perché oggi ho zompettato già sulla moto?
1: Hai ragione. Allora il mini Dio è anche clemente, perdona. Insomma,
2: secondo te era un po' clemente il mini Dio, sì.
1: Certo.
2: Ma poi io ce l'ho proprio di fronte, quindi sì, lo vedo. Incute anche un po' di timore
1: con questa sua alone dorato, no? Che emanazione dorata,
2: soprattutto la barba inquietante.
1: Vabbè.
0: È un minimo di, come dire, il personaggio ci vuole, se no dopo la gente non lo rispetta. Un po' di barba.
2: Allora, tra l'altro si sono fatte le 18:58, quindi io direi che andiamo alla seconda doppietta della nostra Nina T, giusto?
1: Vai Nina, cosa ci fai?
0: Sì, beh, intanto magari non so se mentre ci cambiamo.
2: Sì, mentre ci cambiamo ci ascoltiamo un pezzo.
0: Ascoltiamo un pezzo.
2: Sì, e così tu.
0: Intanto così metto nell'altra postazione perché abbiamo un pianoforte solo, giustamente. E cioè è grosso.
1: Ci mancavano due pianoforti per quattro mani.
2: No, in realtà per lo studio di Radio Blackout già uno, secondo me, è troppo. Dai, allora, ci andiamo ad ascoltare un bel brano del nostro compianto maestro Pino Daniele, e quindi un buon ascolto a tutti e tutte quelli che stanno ascoltando Radio Blackout, Tanz Bambolina, Mitch ai controlli. Buon ascolto.

0: Allora, prima non l'abbiamo annunciato, ma questo era un brano di Nina T che abbiamo ascoltato dal suo ultimo album.
1: Sì, esatto. L'album si intitola Torino di piogge d'amore, sono un po' più o meno tutte canzoni su Torino o sulle mie esperienze, emozioni da quando sono venuta in questa città.
0: Ok.
1: Quindi qua...
0: Posso dirti una cosa che, allora, è una mia impressione, quindi prendila molto con le molle.
1: Sì.
0: Cioè, non vuole essere assolutamente un paragone, cioè, però io ho trovato qualcosa nella tua voce della grande Milva.
1: Oh, ma questo è un complimento pazzesco. No, scrivimelo anche te, così quando mi sento giù me lo leggo.
0: Il modo di cantare, cioè,
1: cioè sì, qualche, sicuramente.
0: Qualcosa sull'intonazione, qualcosa su come magari intoni le strofe, eccetera. Poi musicalmente magari tu fai un altro genere.
1: Faccio un altro genere, no, però sì. Guarda, questa cosa che hai notato è molto sottile e raffinata, bravo, ti dico, perché comunque io ho anche fra le mie fonti di ispirazione un po' il genere che Milva faceva,
0: sì.
1: Soprattutto anche quello più teatrale, insomma.
0: Brava,
1: quindi
0: esatto. Proprio quella,
1: una sorta di cabaret diverso che...
0: Mi riferivo proprio a quello, esatto. Alla forma cabarettistica,
1: esatto. Sì,
0: che lei,
1: sì,
0: riusciva a proporre dal, sì, vivo nei nelle sue esibizioni.
1: Quello per me è proprio un mito, anche se magari non è, cioè, è considerato un po' old fashion oggi, no? Non,
0: esatto,
1: è più all'ultimo modo, però per me è meraviglioso, quindi...
2: Ma tu sei giovane, puoi
1: io
2: fare
1: sono giovane,
2: tutto.
1: Quindi, esatto.
0: Sono giovane, quindi
2: quella
0: giovane può fare qualsiasi cosa. Allora, adesso ci vuoi proporre un brano dal vivo o ci ascoltiamo ancora una traccia estratta dal tuo album? Scegli tu come preferisci.
1: Ma dai, adesso
0: in coda una l'altra.
1: Sì, allora vi propongo prima quello dal vivo.
0: Bene.
1: Che è un po' più triste.
0: Okay.
1: E invece quello registrato è più allegro, così vi lascio con un po' più di grinta, diciamo.
0: Va bene.
1: Così.
0: Perfetto.
1: Allora, questo che vi propongo si intitola Il monolocale. E io l'ho scritto in un momento che è stato molto difficile per me, perché io mi sono trovata ad un certo punto qua a Torino da sola.
0: Okay.
1: E non avevo amicizie, non sapevo dove andare e mi sono in fretta e furia affittata questo monolocale piccolissimo, era veramente 2 metri per 2, e insomma a piano terra. Io non sapevo cosa significasse abitare al piano terra in una grande città e non c'è la luce, non c'è, devo tenere sempre la luce accesa, e quindi tutti i pomeriggi me ne uscivo, ne andavo in un bar, in un altro bar, appunto quella che avete sentito prima, in un caffè, in un bar. Ci sono varie canzoni in questo album che parlano di bar e caffè, perché io sempre stavo nei bar e nei caffè, e qui invece è il monolocale.
2: E qua, quindi, ci spieghiamo tanto della tua caffeinomania probabilmente.
1: Non posso più berlo, infatti, vedi, dopo che mi sono fatta tutti quei caffè. Ma alcune canzoni anche le ho scritte nei bar, perché magari mettevo lì, guardavo, osservavo, quindi tipo quella di prima l'ho scritta che ero da Fiorio, pubblicità occulta, però stavo là e dovevo scrivere una canzone.
0: Quindi le tue canzoni nascevano anche così, magari da ispirazioni quotidiane?
1: Sì,
0: che ne so.
1: Sì, sì, in questo album sì, assolutamente, quindi racconto delle esperienze, situazioni a cui ho assistito, emozioni che ho provato proprio nel quotidiano, sì.
0: Ok.
1: Quindi... questo è il monolocale.
0: Il monolocale, quindi amici e amiche di Radio Blackout, il monolocale Nina T dal vivo.

0: grazie. Grazie.
1: Molto molto brava. Bella. Complimenti.
2: Ti piaceva vivere il monolocale, immagino.
1: Sì, lo adoravi, secondo me. Sì, sì, era proprio il tuo mondo.
0: Esatto, ma adesso ci rido sopra, ma sul momento è stato un po' dura, però magari ho pensato anche tante persone si possono riconoscere in questo, no? Può capitare di trovarsi in un posto piccolissimo, buio, stretto, ti affacci e ci sono le inferriate. A finestra, a pian terreno, c'è marciapiede.
2: Sì, cioè. In carcere.
1: Forse in carcere, sì. Io però devo dire che ho condiviso una tua stessa esperienza per qualche anno. Anch'io ho avuto un piccolo monolocale che la mia ex dell'epoca soprannominava proprio il monolocale.
0: Il cioè, monolocale, vedi, sì. Quindi...
1: Succede.
2: Vabbè, io abito al piano terra, quindi ragazzi, non posso dire nulla.
1: Però in realtà il piano terra, se uno vive in uno spazio comunque
0: sì,
1: non
0: è
1: troppo
0: bello.
1: Angusto, non è male.
0: No, infatti cioè. È bello. Il problema è che io c'avevo un palazzo davanti e quindi cioè, non c'era luce mai.
1: No.
0: Mai, nessuna ora del giorno, neanche quando c'era il sole. Io non capivo se c'era il sole.
2: Di che ci racconti? Oltre del monolocale.
0: Volete un'altra canzone dal vivo o volete sentire quella? Ditemi voi.
1: Allora, 19:16, io sinceramente non so se ci saranno dopo di noi le brave ragazze in trasmissione o meno, perché non hanno scritto niente. Però direi facciamo le cose per bene, nel senso sì. Andiamo fino alle 19:30, poi vediamo. Se non c'è sì. nessuno dopo, magari facciamo ancora un paio di pezzi. Quindi direi un pezzo a questo punto, non dal vivo, ma.
0: Esatto, perché dopo non voglio rubare troppo tempo a cucina. Che
2: cucina
0: si è messo 5 ore, arriva stamattina, poi... partita.
2: Io fa viaggio lungo del paese. Io non abito a Torino, si sa.
1: Povera, scommetto.
2: Ma quello come tanti altri mi sembra, no? Qua siamo tanti poveri uguale.
1: Tu povera, pianoforte affittato, scommetto.
2: Io ho rubato,
0: preso.
1: Ci scusiamo anche con tutti gli ascoltatori dell'Europa dell'Est che non vorremmo mai...
2: No, assolutamente, cioè, no.
1: Assolutamente.
2: Sono parenti,
1: sono amici nostri, zingari, tutti, cioè alla fine...
2: Ragazzi.
1: Noi siamo stessa faccia, stessa razza, come si dice, no? Cioè quindi...
2: Siamo... Io non so neanche dire di dove sono un tale incrocio di razze che, che quindi penso che di tutto mi si possa accusare a meno che di appropriazione indebita culturale.
1: Esatto, ecco. No, ma infatti non era assolutamente un modo per cioè, denigrare qualcuno.
2: Era un gioco, semplicemente
1: un gioco. Così.
0: Di simpatia, sì.
1: Va bene, quindi allora ci ascoltiamo ancora un pezzo della nostra amica Nina Simi.
0: Sì, le statue di Torino.
1: Le statue di Torino, questo è un pezzo molto inquietante.
0: Sì, allora, bravo, ma come fai? Ma tu hai un intuito pazzesco. Cioè, Mitch nasconde qualcosa, perché già ha capito un sacco di cose e, cioè, io non gliel'ho dette. Però è vero, è un pezzo inquietante. Perché?
1: È un pezzo molto inquietante.
0: Perché io volevo fare una canzone sul mistero. A Torino, cioè Torino è la città del mistero, e mi sono messa a documentarmi e ho trovato questo libro, Le 20 giornate di Torino, in cui si parla di queste statue, che è un romanzo, che queste statue prendono vita e di notte compiono degli omicidi.
1: Okay.
0: Però io ho trasformato la cosa in una chiave un po' comica. Mi sono immaginata questo studente che racconta questa storia a un professore, magari dal Politecnico, no, non lo so, e questo lo tratta malissimo. Poi un giorno il professore torna a casa e prima del tempo trova la moglie in lacrime. La signora confessa l'incredibile, perché non vuole spiegare la verità. Dice che quella nell'armadio mutande è una delle statue che hanno preso vita. Quindi qui vedrete nella mia storia se il professore deciderà di credere alle storie dello studente o ammetterà di essere cornuto, e questo lo scoprirete con la mia canzone.
1: Quindi lasciamo anche un po' così il beneficio del dubbio,
0: il mistero di Torino,
1: il mistero. E ci andiamo ad ascoltare le statue di Torino che ce la proporrà Nina T. Però non l'ascoltiamo dal vivo, questa l'ascoltiamo estratta dal suo ultimo album.
0: Esatto.
1: Buon ascolto, Radio Blackout.

0: Brava,
1: bravissima, molto brava.
2: Grazie, grazie.
0: Che io chiamo Nina Turner, perché ti voi non lo sapete, ma ti sta per Turner.
1: Sì, assolutamente.
2: La controfigura,
0: una parentela.
1: Sì, che Nina Turner, che sarebbe una tua
2: esatto,
1: zia, insomma.
2: Mia zia,
1: sì,
2: esatto. Sì. Si vede, no? Somiglia.
0: Sì, okay. Va, non lo so, di colore più o meno, color forse ho perso un po' di...
2: La giovinezza.
0: Vabbè, poi, guarda, non farmi commentare, che poi...
1: Che tu sei giovane per quello.
2: Esatto, quindi. E quindi...
0: È vero, è la gioventù.
1: Allora, invece adesso andiamo ad ascoltarci un brano dal vivo della Ramat, giusto?
2: Sì,
0: dai, ma allora sì, in realtà io adesso vorrei farvi sentire, insomma, un brano di... Sento forse una musica in un orecchio solo, ma è tutto a posto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, tutto a posto,
0: okay.
1: Sì, sì.
0: E, vorrei farvi cogliere l'occasione per farvi conoscere la realtà di una autrice che è in realtà nipote di un personaggio noto cantautore, insomma...
2: Emiliano.
0: Un noto cantautore, Emiliano, sì, sì, di cui condivide il nome, lei si chiama Francesca, e okay. Purtroppo la sua storia è triste, perché lei è una grande autrice, ma non riesce a mantenersi soltanto con la propria arte, perciò è costretta a andare a lavorare a un ristorante in Gran Madre, poverina lei, di Collegno. E pensate, una sera mentre tornava a casa ha visto un pullman con sopra scritto Tren, e allora ha fatto questa canzone che si chiama Un pullman chiamato Tren. Il pullman chiamato Tren, secondo me, proprio esprime molto bene le capacità poetiche di Francesca. E ora cercherò di farvela sentire rispettando le insomma, i tratti dell'autrice. Un pullman chiamato Tren ho visto mentre tornavo a casa generare discreta confusione tra i passanti ignari della sera il controviale di Corso Regina. Sarà quello che mi riporta a casa, chiedeva un ubriaco una panchina, e nel discorso si intromise una puttana, quella gliela metto sempre anche il nonno, tranquillo, quello va alla pellerina, lo prendo quando torno ogni mattina. Nel momento catartico, top della poetica di Francesca, attenzione. Ma il pullman chiamato Tren fermo all'ospedale Gradenigo rappresentava bene la rovina di un ideale progressista di cultura, difficilissimo da dire, ormai ridotto a mera spazzatura. Ma poi, alla fine l'ho capito, che del tram trenotterà il sostitutivo, ma il tram correva su binari paralleli, un poco come un prete ed una prostituta. Paralleli. Ma forse ho sbagliato la battuta. Niente, scusate, non sono riuscita a rendere giustizia.
2: Brava. Un genio, veramente. Top, il
1: geniale,
2: mio mito.
1: Veramente.
0: Francesca, rendiamo onore a Francesca.
1: Francesca, questa era Francesca comunque.
0: Francesca, di Francesca.
1: Allora, visto che l'abbiamo chiesto anche a Nina, allora, se tu qualcuno volesse comprare qualcosa delle tue produzioni, oppure... cioè c'è un sito dove si può andare a vedere qualcosa.
0: Allora, dici. Io sono specialista per avere fatto dischi degli altri e non i miei.
1: Okay.
0: Quindi io ho pubblicato un solo brano a settembre con un video che si chiama Allergica, che trovate su tutte le piattaforme.
1: Okay.
0: Allergica è l'unico che potete ascoltare, insomma. Ah, quindi non c'è.
1: Tu hai lavorato sempre per altre produzioni, però non hai ancora nulla di tuo, insomma.
0: Io le mie le ho, ma non riesco a definirle. Quindi
2: solo live. Bisogna andare a sentire live.
0: L'unico modo per sentirsi un delirio completo
1: è venirti a sentire in concerto
0: e contattarmi. Okay. E propormi di fare una bella data che posso fare anche in house concert, a casa delle persone. Possiamo coordinarci in tutte le situazioni tranne dove ci sono gatti, perché sono allergica ai gatti.
1: Mannaggia.
0: Detto ciò, tutte le altre circostanze
1: vanno bene.
0: Sono in vendita, quindi posso. Stavo giusto pensando ieri di attivare un nuovo circolo, di fare un nuovo spettacolo. Siccome si parla molto di cantautrici, insomma, tutto il discorso sul femminile, che a tratti, secondo me, potrebbe aver raggiunto anche dei livelli un po' di esasperazione. Ecco.
1: Forse sì.
0: Allora, per sdrammatizzare un pochettino, io ho pensato.
1: Quindi torniamo ai cantautori, quelli in canotta, sai, con la canottiera, con i peli sotto le ascelle, che dicevano
0: la patacca di sugo, sì, lo smagoronzo,
1: la protesta, queste robe qua.
0: Sì, io pensavo più di fare un spettacolo che si chiama Cantautroie.
1: Ah,
0: si
1: okay,
0: mette direttamente. Bellissimo. Sulla piazza, sì, qualsiasi possibile malinterpretazione.
1: Ah, okay.
0: E dove tutto è possibile. Bene, detto questo, è il momento in cui vi rivelo chi sono i miei personaggi di riferimento. E quindi vi rivelo una cosa molto profonda legata al mio sentire. E niente, sapete che come prima vi ho condiviso la storia del mini dio, e adesso invece vi vorrei condividere due creature. Vorrei condividere con voi la mia scoperta di due creature che si chiamano Punidi, e questo è un pochino il loro verso. I Punidi non li potete vedere, ma sono verdi e blu. I Punidi sono delle creature che anche loro magiche, perché come il profeta Povia insegna, i bambini fanno
2: Oh,
0: bravissimi. I piccioni fanno quella cosa qui. E i Punidi invece fanno Quindi il Punide è in realtà la creatura col dono della comunicazione universale, in cui per questo il mio punto di riferimento fondamentale nella composizione. E quindi vorrei raccontarvi questa storia.
1: Ok, va bene.
0: Se c'è tempo,
2: sì,
1: quindi
2: ci piacciono i Punidi.
1: Si titola questa canzone?
0: Il Punide.
1: Okay.
0: O i Punidi, ognuno sceglie se chiamarla il Punide.
1: Interpretarla sia singolare che al plurale. Okay.
0: E dovete sapere che il Punide in Italia si sta estinguendo.
1: E quindi
0: questa canzone è più facile, insomma, è stata composta anche da una cantautrice brasiliana, nota sorella di un più noto fratello. Ecco.
1: Oh, okay.
0: Lei si chiama Toquinha e fa canzone dei Punidi.
1: Okay.
0: Che fa così. O Punide è una creatura do mare che fa sempre tutto quello che gli pare, lui non fa quello che deve fare perché quello che deve fare non sa. Qualcuno o potrebbe confondere con un'alga per via dei suoi colori e vergi, intendevo. Per questo o un nostro Punide, eppure lui c'ha tutto un altro cuore. Adesso dovrebbe partire a Bossa Nova e vediamo cosa viene fuori. I Punidi sono vergi, i Punidi fanno

l'amore soltanto in Giappone. Per questo ho italico punide, è in estinzione. Ma punidi son vergi e punidi fanno e punigi sono tutti vergi blu perché nati in un mare. Punigi sono verdi e punidi fanno

0: bellissimi puni di la mia preferita.
1: Maria. Ragazzi, io sono andata in Brasile solo per vedere, i puni. Sì.
2: E poi, tra l'altro, io posso avere questo privilegio di vederli, puni, che sono tu ne hai portati due, che sono qua con noi. Purtroppo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici non possono vederli.
1: Ma questo è un ottimo motivo per indurre gli ascoltatori
2: a venire poi dal vivo a vedere Cristina Ramazzo.
1: Esattamente. Esatto. E anche a propormi un concerto, se volete, di una serie di personalizzate, di genialità creative personalizzate solo per voi.

0: che è un ristorante che si trova
1: pubblicità occulta di nuovo.
2: Di nuovo pubblicità occulta, sì, anche tu ci devi cacciare la 20 euro, esatto, dopo, te lo dico, perché sennò, sennò poi i capi
1: ti lasciamo i punidi.
0: Mi lasciate i punidi. Io li amo tanto, i punidi. Allora, questo ristorante si trova al Balloon, e io in questa canzone cerco di descrivere.
1: È un ristorante immaginario, un ristorante immaginario. Lei ha immaginato di un ristorante che si chiama, trova al Balloon.
2: Al Balloon, una realtà parallela, però, diciamo.
0: Sì, esatto. E quindi c'è anche ci sono tutte le persone del mercato, colorato, e c'è un gestore di questo ristorante che canta e suona la chitarra benissimo.
2: Perfetto.
0: E quindi a volte mi ha invitato a cantare e suonare con lui, e per cui io racconto in questa canzone un po' quell'atmosfera che chi non ha visto non può immaginare cosa vuol dire questo mercato, il Balloon.
1: Ma è un'immaginazione, quindi alla fine tutti possiamo immaginarlo.
0: Seguendo le mie parole mi immaginerete com'è questa realtà ipotetica,
2: parallela di questo mercato.
0: Esatto.
2: Ok.

0: Sai che mi hai fatto venire in mente che canzone farò adesso?
1: Ah sì, vedi, ti ho...
0: Sì. Mi hai attivato. Questa atmosfera così. Però devo venire lì.
1: Devo venire lì. Devo spostare. Puoi venire in braccio.
0: Stellina, cioè.
1: No, ma io sono giovane di te.
0: Vabbè che sei giovane, però insomma.
1: Cioè. Va bene, lasciamo il posto a Cristina Ramat.
2: La Ramat che concluderà questa esibizione live di quest'oggi qua a Radio Blackout. E noi ringraziamo tutti e tutte quelli che hanno ascoltato la trasmissione. Purtroppo ci sono state non ci sono state interazioni quest'oggi. Io non mi spiego questa cosa, però vabbè, è andata così. E ci sentiamo l'ultimo brano della Ramat e poi andiamo a chiudere con un brano dei Decibel che ce lo ascolteremo però dal PC regia. Cosa ci proponi?
0: Vi faccio un brano d'amore.
2: Un brano d'amore.
0: Va bene. Un brano d'amore che insomma, vabbè, non dico niente. Si parla lui.
2: Buon ascolto a Radio Blackout.

qualche disturbo invece in offerta. Ce n'è di donne a colmare ogni tipo di vuoto, i più sfuggenti, quelli perversi e chi ha il controllo da remoto. Ma quel che più ti ha saputo incantare è stata la chance di poterlo cambiare. 30 giorni, mi raccomando. E in ogni caso, per prevenire

è tutto fiero del nuovo acquisto che hai fatto. Modello letto e manco allergico al gatto, e vai tranquillo anche in evenienza.

saggio. Sarà che ho ingoiato il mio antitaccheggio. Ma prevenire per prevenire

0: Grande Lara Mart,
1: bravissima.
0: Grazie ragazzi, grazie per l'occasione Mitch, grazie che ci hai invitato, grazie a Nina T che ci ha portato il piano. Grazie.
1: Allora andiamo a leggere qualche messaggio che nel frattempo è arrivato. Allora, ci dicono: le ragazze sono state bravissime, mi sono divertita molto, grazie.
0: Grazie.
2: Wow, grazie.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive una
2: fan anonima.
1: Sì, perché non si firma, quindi vabbè, non importa. Vabbè,
2: importante che sia una fan.
1: Sì. Allora, un abbraccione virtuale. Io vi ringrazio veramente,
0: grazie.
1: Di essere sbattute a fare questa trasmissione fighissima.
2: Ci siamo divertiti, io mi sono divertita tantissimo.
0: Sì. Qua siamo tra matti, come vedi, sì. Cioè, chi più chi meno, c'è ognuno con le sue sfumature.
2: Esatto.
1: Io sono sanissimo comunque.
0: Ok. No.
2: Importante crederci.
1: Importante credere, no, sto scherzando, io sono quello più ricoglionito di tutti. Però il mini Dio ha soddisfatto le mie richieste e mi ha dato un po' di intelligenza in più, quindi
2: così presto.
1: Subito.
0: Ragazzi, è magico.
1: Il mini Dio è magico. Cioè, sì. Non posso adottare
2: i puniti, quelli li prendo io.
0: Ragazzi, sono animali protetti, attenzione. Però grazie di tutto.
1: Perché sono stato in estinzione, quindi non possiamo.
0: Li sto proteggendo io.
1: Certo, quindi sì.
0: Per il momento.
1: Quindi niente, io vi ringrazio della disponibilità, ragazze, che siete venute qua in trasmissione con me quest'oggi.
0: Grazie a te Mitch dell'occasione, è stato bello.
1: Ringraziamo anche tutto il pubblico,
2: Un
1: po' silenzioso quest'oggi di Radio Blackout,
2: ma presente
1: perché quando non scrivono niente sono lì che
2: fremono.
1: E poi dicono non hanno fatto niente di sbagliato, quindi non interveniamo.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Esatto.
1: E
0: finché non gufano va bene,
2: esatto, quindi perché sono d'accordo con noi, quindi
1: va benissimo. Esatto. E andiamo a concludere, ci andiamo ad ascoltare una canzone dei Decibel, così intanto per chiudere la serata. Un abbraccio virtuale a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, un saluto da Mitch
0: e anche da me, Lara Matt, grazie a tutti per averci ascoltato, un bacione
2: e un saluto da Nina T, un bacio a tutti, ciao
0: ciao
1: ciao, buona serata.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

atteso a Harrisburg il presidente americano Carter. Ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: Oh, che cosa ho visto? Morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

0: direttamente da Marsiglia.
1: Alla
0: vista. Alla.
1: Pazzo su Mitica. Sì.
2: Arriva all'ala con i suoi suoni della montagna, insieme a Sax e gli elettronichini di
1: Jacopo Messi. Nel club forum
2: DJ Assalvi Vini,
3: Cattofonico
4: BBB, Matteo Coffetti, Federico Spini,
5: Guardi Mauro Becchi,
6: Mauro Fano.
7: Vieni presto, ragazzi,
2: non sono fino all'altro. Non vedi a fare il maestro, pensi a me qui.
1: Il 9 maggio, Valga.

sente antirazzista. Hai capito? Ti spacchi chiamato.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Take off.

Excuse me, Bo, Bo, owe me another shot of that Jake.

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: State per ascoltare UK Grime e rap 100% femminile. Puntata della trasmissione La Zona, andata in onda il 17 dicembre 2021 su Radio Blackout.

0: E ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. E questa è la zona. E avete quest'oggi negli studios di Radio Blackout ben due ospiti speciali.
1: Un buongiorno a tutti e tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori dalla Lisetta.
2: Bella rega qua Ellie.
0: Beh, direi in realtà due voci già conosciute per Radio Blackout. Ellie era venuta nostra ospite a presentare un po' di suoi pezzi cos'è oramai un mesetto fa. Invece Lisetta di solito il lunedì la sentite a un altro orario.
1: In genere mi sentite alle 9 del mattino, oggi 13:12, un orario più un po' più tranquillo, devo dire, un po' più bello vedere il sole splendere nei giardini di Via Cecchi 21 barra
0: nei giardini di cemento di Via Cecchi. E allora direi che abbiamo ascoltato la sigla, abbiamo ovviamente 105.250 è la libera frequenza di Radio Blackout, ci potete scrivere in qualsiasi momento al 346-667-3263
1: oppure farci squilletti o chiamarci allo 011-249-5669 per lo streaming www.radioblackout.org.
0: Oh yes, e quindi direi che vi presento brevemente come mai abbiamo Lisetta e Ellie qua. Una puntata dedicata a un po' di artiste UK, tutta al femminile direi, e quindi siccome mancava un po' questa voce all'interno della zona, siamo riusciti finalmente ad organizzarla prima di arrivare al compleanno di questa trasmissione.
1: Quando sarà il compleanno?
0: Tra un mese. Non è ancora finito, non sono ancora finiti gli argomenti, direi, ci sono infatti un sacco di robe.
1: E partiamo subito?
0: Vai adesso.
1: Spariamo la mina?
0: Microfono a voi oramai.
1: Vai con Little Sips.

0: Abbiamo iniziato dalla fine, abbiamo iniziato dall'intro all'ultimo album della bravissima Little Sims, protagonista emergente, completamente non convenzionale della multiforme scena musicale del Regno Unito. Questo appunto è Introvert, l'intro a quest'ultimo album che si chiama Sometimes I Might Be Introvert. Che vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine, perché contiene un capolavoro dopo l'altro.
1: Un capolavoro dopo l'altro, sono d'accordo, assolutamente. Ho apprezzato anche molto la canzone Woman, che appunto parla delle donne, parla della solidarietà femminile, di come dobbiamo supportarci.
0: Verissimo, col featuring con la bravissima Cleo Sol, molto molto bella, simile un po' a Selfish, bella. E mi piaceva partire da questa perché secondo me c'è un pezzo, non so se ci avete fatto caso, che dice look beyond the surface, quindi vai oltre la superficie, project with intention straight from my lungs, I'm a black woman and I'm a proud one. Quindi cioè, un progetto con un'intenzione, un progetto pensato, dritto fuori dai miei polmoni, sono una donna nera e ne sono fiera. E va ancora avanti, dice as long as we're unified then we've already won, ed è proprio un po' questo il filo rosso delle canzoni che cercherò di proporvi oggi, che sono canzoni di ragazze, di donne che propongono un'idea appunto di femminilità multisfaccettata, diversa da quella mainstream, inclusiva e anche diversa da quella del mondo del rap, cioè o meglio quella femminilità che molto spesso il mondo del rap produce,
1: come bene sappiamo.
2: Sì, una femminilità un po' più oggettivata.
0: Esatto, e invece quella di oggi si interroga su se stessa, si interseca con tante rivendicazioni, in primis sicuramente quelle legate alla blackness, direi.
2: Beh sì, direi che come dicevamo prima abbiamo un po' di gente africana, cioè con ovviamente provenienze e quindi anche influenze più africane, caraibiche.
0: Oh yes, caraibiche, esatto. D'altronde ovviamente essendo tutta musica che viene dal Regno Unito rispecchia la realtà del Regno Unito.
2: Yes.

0: You're a pawn.
1: Shame.
0: Back, pack, gang. Me, I'm on back.

0: Ciao Steve.
1: Abbiamo ascoltato, vai tu.
2: Sì, abbiamo ascoltato appunto Roxanne, Two Fucking Feisty, una ragazza di Birmingham che ci fa insomma capire un po' subito il tipo di musica che vi faremo ascoltare oggi, quindi rap UK, sicuramente drill, grime, generi prettamente britannici, dove il rap si fonde con il panorama urban inglese, con la musica jungle, con UK garage, col two step, drum and bass, dancehall, il tutto con le atmosfere cupe industriali che contraddistinguono appunto le periferie inglesi. Lei, l'abbiamo detto, è di Birmingham, cieli grigi, cieli cupi, così come Londra, Manchester, insomma tutto molto inglese, ma che si connette anche con le nostre belle periferie fumose.
1: Infatti stavo per dire Ellie, che viene proprio da Mirafiori Sud, cieli grigi, cioè, tu ci puoi raccontare la tua come sei uscita di casa?
3: Sì,
1: oggi,
3: ragazzi, stamattina veramente c'era un nuvolone di fumo nero all over our heads, come si suol dire. È stato abbastanza traumatico. Poi mi ha avvisato Nico di questa cosa, perché io ero ancora nell'iperuranio.
1: Nel mondo dei sogni.
3: Esattamente, nel mondo delle idee.
1: Madonna.
2: Sì, quindi vabbè, oggi FFP2 per proteggerci dai fumi tossici e plastici, e
1: non
2: Manchester
1: solo dal virus,
2: come Torino.
1: Sì, avrei preferito tipo Torino più come Bristol, forse. Però va bene. Cioè, contentiamo di Manchester, tra l'altro magari la metteremo dopo, MDDB è proprio di Manchester.
2: Esatto, esatto. Boh, due informazioni sul grime da Wikipedia: uno stile caratterizzato da breakbeat rapidi e sincopati, in genere intorno ai 140 bpm, con un suono aggressivo, e elemento significativo dello stile ovviamente il rap, con testi che ruotano attorno ad argomenti anch'essi molto aggressivi e grintosi. Ed è per questo che sono partita da Roxanne, che è sicuramente bella, aggressiva e grintosa, e questa canzone vuol dire appunto Two Fucking Feisty, è il tipo di frase che si è sentita dire un sacco di volte, cioè sei troppo aggressiva, sei troppo mascolina, e la sua risposta in questa canzone è cazzi vostri, praticamente. Io ci sto bene così. Ho trovato ieri sera, per caso, cercando appunto info sulla nostra Roxanne, ho trovato la versione online del febbraio dei primi anni 10, in cui una giovanissima Roxanne era stata scelta come Second Artist of the Week dal mitico Mike Skinner, che è il cantante dei The Streets. Magari potremmo fare una piccolissima eccezione alla selecta tutta femminile di oggi, magari metterlo un attimo di sottofondo. Non so se non l'avete mai ascoltata, il suo album di cui io mi sono innamorata è Original Pirate Material, e sicuramente sei molting, è molto molto molto bella. E niente, quindi
1: intanto stavo preparandoti il sottofondo.
2: Dai, appunto, mettiamo
1: hai finito di parlare con un tempismo perfetto.
2: È chiaro, è certo. Niente, quindi nel The Guardian si diceva "You might have seen her at your local skate park", perché lei guida una BMX, allo Sport Stadium, perché era un'atleta di a livello regionale, county level, o in palestra perché è una boxer, o ancora potreste averla vista a sputare rime velenose con MC del calibro di P Money, e parliamo di un nome pesante del panorama grime, o in DJ set di appunto gente più grandina sicuramente.
1: Giusto
2: di lei, quello, tipo Goldie, Scream, Benga, boh, così.
1: Nomi qualsiasi. Intanto un po' di distrazione. Beh, si sente che sta roba non è americana.
2: Non potrebbe mai esserlo con quell'accentino cockney.
1: e anche lo strumentale, direi anche lo strumentale ben poco boom c'ha, ritmica abbastanza. Beh, infatti una cosa che si potrebbe dire, comunque c'è stata, potete trovare sul sito di Radio Blackout le puntate più vecchie di della zona, una dedicata proprio a Londra. Comunque Grime per molti non viene dall'hip hop, non c'è questa rivendicazione molto inglese di non essere la stessa cosa, di avere una provenienza diversa, infatti molte influenze, no? Come diceva Lisa, Two Steps, Dubstep, tutto quel mondo, ovviamente Jungle, quindi prima scena rave, quindi tutto quel mondo che, se vogliamo, le origini sono più caraibiche, giamaicane.
2: Eh sì, è infatti il background a livello di, appunto, origini familiari di queste artiste è spesso caraibico, quindi loro raccontano poi nelle interviste che sono cresciute a pane e musica e poi hanno iniziato a rapparci sopra.
1: Esatto, come d'altronde è un po' il racconto di molti invece negli Stati Uniti, ma con tutt'altro.
2: Ma noi non glielo diciamo.
1: Esatto. con altre influenze. E poi la storia divertente un po' del grime era legato molto alla scena rave e del fatto che fossero sostanzialmente inizialmente basi, cioè pezzi techno, jungle, dei rave picciati, come dire, rallentati, per permettere alla gente di rapparci sopra sostanzialmente, e da lì forse anche quindi il suono più grezzo, rumoroso del grime. Però in realtà poi difficile dire cos'è grime, cos'è no adesso, perché c'è proprio una grossa mischione. Poi adesso sentiremo anche roba che molto più
2: sì, che esula un po', sì, che esce, non ci facciamo ingabbiare da nessun tipo di etichetta. Sempre un po' sulla storia, possiamo dire, del grime, prima abbiamo citato P. Money. Anche lui, come tanti altri, diciamo che la storia del grime nasce, e mi, insomma, è bello dirlo qui a Radio Blackout, dalle radio pirata inglesi. Radio pirata britanniche tipo Rinse FM, Deja Vu FM. E niente, come diceva prima Nico, quindi basi mandate dall'host e barre pesanti del guest.
1: Tiraci fuori una punchline, Lisa, no, anzi adesso facciamo partire un po' un freestyle tra te ed Ellie a sto punto.
2: Mi manca proprio la skill. Ellie volentierissimo.
1: Però ti stavo vedendo quasi lanciare. In inglese.
3: Quasi, in inglese. No, raga, voi mi volete morta, volete farmi fare una brutta figura. Non sono così brava da freestylare in inglese, vero?
1: No,
3: lo diventerò.
1: No, scherzavo, ovviamente. Non ti vorremmo rovinare la carriera, che astronascente.
2: Così giovane.
1: Astronascente dell'hip hop, del rap italiano, torinese, proprio bruciata dalla zona. No, rovineremo la reputazione di questa trasmissione.
2: E poi le radio pirata devono lanciare i rapper, non stroncarli.
1: Sì, non credo che abbia bisogno di noi, Ellie, perché fa già. Anzi, è più noi che la ringraziamo di essere venuta.
3: No, sono io che ringrazio voi, one love, raga.
2: Guarda, ancora giusto due parole su Roxanne, perché adesso mi cerco un secondo l'articolo che leggevo ieri. Dunque, è uno dei discorsi che mi piacerebbe fare, appunto, sul rap femminile UK e su almeno quelle canzoni che vi faremo sentire oggi. Cercate di stare dietro ai testi, è difficilissimo, o di ricercarveli su YouTube e mettere sotto i sottotitoli, o cercare le lyrics, perché spesso le proposte di queste ragazze hanno anche appunto dei contenuti in termini di femminilità e femminismo. Roxanne, ad esempio, apertamente gay, rilancia in una recente intervista dicendo che a lei è sempre stata considerata, appunto, come in Two Fucking Face si dice, troppo mascolina, e sostiene di sentirsi comunque femminile e che la sua idea di femminilità non è rinchiusa in questo tipo di stereotipi. Voglio ritagliare uno spazio per le donne che si presentano come mascoline comunque e decidono di usare il trucco e altre cose femminili. Non c'è niente di femminile o maschile, è solo il modo in cui le ragazze scelgono di vedere la loro femminilità. E aggiunge: a volte le donne come me, che non sono femminili in maniera tradizionale, la società dice che non siamo belle o sexy o desiderabili, e invece lo siamo. E da una tipa molto azzarra, con le idee molto chiare, inglese di Birmingham, di origine caraibica, a un'altra ragazza molto azzarra di Birmingham, di origine caraibica, anche lei rime taglienti, parliamo della mitica Lady Lishar.
3: Stay inside violence, common sense, simple common sense. Get a snapback, uploaded a pic, double tap that, and your flow so old, granddad. Bruh. It's just banter. Yeah. I'm way too much like a black cap. I boss. What are you Snapchatting in the club for?

0: Questa era Lady Lishar con il suo Queen's Speech.
1: Queen's Speech, l'hai detto, sista.
0: E niente, questa Lady Lishar, che è un po' la reginetta, potremmo dire, del grime, è diventata famosa appunto con questi suoi Queen's Speech, perché di solito ovviamente i sudditi inglesi sono abituati a sentire i discorsi della regina Queen Elizabeth, e lei si è reinventata questo format, quindi questi pezzi famosi di base su cui lei sputa proprio barre veloci e con tematiche le più diverse, tipo questo che abbiamo sentito era contro, diciamo, l'abuso dei social, cioè lo stare sempre eternamente iperconnessi.
1: Sì, anche l'abuso del trucco, l'abuso appunto di questa femminilità, per legarci al tema di prima, che è ostentata ma alla fine è fake, no? Parla, dice, dove sono finite le tue labbra, fa molto ridere. E invece volevo far notare appunto che, volevo ricordare per chi non lo sapesse già, che Lady Lishar era stata chiamata da Kanye West, e racconta questo aneddoto, che lei viene chiamata nel cuore della notte, attacca il telefono perché volevano farla diventare la nemesi di Nicki Minaj, volevano proprio farle buttare giù Nicki Minaj, e lei per feminism ha deciso di non farlo, ha deciso di rimanere fedele a se stessa, alle sister, e questa secondo me è una cosa assolutamente remarkable, perché appunto lei avrebbe potuto farsi milioni, avrebbe potuto diventare veramente.
0: Avevano confezionato per lei il dissing con Nicki Minaj perfetto, e invece in nome della sorellanza ha preferito, insomma, non approfittarsi della situazione.
1: E infatti comunque Nicki la invita sul palco ogni volta che va in UK e fanno joint, ed è bellissima questa cosa.
0: Ci
1: vorrebbero
0: come
1: più le dilasciare anche in Italia.
0: Madonna, sì, non sarebbe male per niente. E ovviamente non avete potuto vedere il video del Queen's Speech, diciamo che è un po' per tanti pezzi grime è un po' un ascoltare a metà la canzone se non ti guardi il video. Sicuramente in questo caso è così, quindi vi consigliamo di vedervi queste serie, appunto sono i Queen's Speech number 1, 2, si arriva fino a non mi ricordo,
1: l'8 sicuro,
0: e anche il 9 sicuro,
1: anche il 9, sì.
0: E poi ce ne sono altri, perché c'è la sua serie di Quarantine Speech fatti in pandemia, e poi c'è la serie Unleashed, detto proprio alla British, quindi sarebbe Unleashed, senza freni, senza briglie, senza guinzaglio, e lei fieramente Cockney Unleashed.

0: Ghiaccio di Lady Leshar, Black Madonna, un featuring con Mr. Easy.
1: Vai.
0: Parte, ora, parte.

Ok, e adesso, anche se prima non conoscevate il grime, dovreste iniziare a diventare familiari con queste sonorità cupe, questi ritmi ipnotici, le rime aggressive, la dancehall che queste ragazze sicuramente hanno ascoltato a casa da piccoline. Mi viene in mente che proprio in Introvert Little Sims a un certo punto dice Grimers and Family tutti sotto lo stesso tetto. E niente, di origini invece nigeriane, è nata a Londra, classe 93. C'è Nadia Rose che diciamo ha fatto questo pezzo che a me piace tantissimo, che adesso mandiamo, è l'ipnotica The Squad, quindi insomma un po' come i video della nostra Lady Black Madonna. C'è una strada una strada di Londra, c'è lei con la sua squad, tutte tipe, tutte nigga che camminano, si fanno strada, e facciamo così. Intanto ve la faccio ascoltare.

0: stop me, points and kill.
1: You can't stop me, oh. You can't stop me, points and kill.
0: You can't stop me, oh. You can't stop me, points and kill. You can't stop me, oh. You can't stop me.
2: You can use my water.
3: E abbiamo ascoltato Little Sims e il pezzo Venom tratto dall'ultimo album. In realtà questo aveva avuto un'anteprima Color Show. E adesso sempre andremo ad ascoltarci un altro pezzo di Little Sims, Point and Kill, con Obangayar, non so come si pronuncia.
4: Aspetta, volevo dire una cosa.

0: cosina su questo pezzo, perché c'è una strofa che è troppo bella, sicuramente cioè io l'ho ascoltata 3 milioni di volte, quindi ormai la sento, però mi piaceva citarvelo. Dice midwaves and open seas, insomma onde medie e mari aperti, smettiamo di costeggiare la riva, they would never wanna admit that I'm the best here from the main fact that I've got ovaries, quindi non ammettono che sono la migliore per il solo fatto che ho delle ovaie, devi diventare un mondo di donne, se non mi capisci pussy, you sour, non mi dai credito perché non ti piace vedere una pussy in power, Venom. E appunto Little Sims così a 21 anni non le manda a dire, e il primo commento che si legge nel video di YouTube dice: rise up ladies, this is our anthem. Quindi sì, vi facciamo anche ascoltare Point and Kill, che è una canzone strana, come stava dicendo appunto Nico, perché diciamo rielabora un po' le sue origini, lei di origine nigeriana, e appunto vi faccio sentire questo featuring con Obong Yayar.
1: Una strumentale molto particolare qua. Scene dal... di dov'è che è lei che dicevi?
0: Origini nigeriane per Little Sims, e appunto scene di vita comune, e poi vedremo nel video, anzi vi consiglio di andarvela a vedere, 3 milioni di visualizzazioni in poco più di 3 mesi, segno che insomma la piccola Little Sims sta ottenendo il successo che merita, appunto.
1: Beh sì, direi che è abbastanza, cioè, una delle artiste hip hop più importanti in UK, ma direi in generale, cioè, senza nulla dover, cioè, nulla le manca rispetto al mercato più dominato dagli uomini, anche molto versatile, perché appunto da robe più funky soul a robe più crime, a questo pezzo qua che africaneggiante.

0: Eccoci, ci siamo. Anche in questo caso, come sempre, vi consiglio di vedervi il video. C'è lei con Obon Gyayar che sono in sella ad una moto con delle corna di animale davanti e passano e vedono maci che fanno pesi, suore, e dicono, insomma, questa canzone è proprio un inno a fare quello che si vuole, cioè un inno alla libertà, a non avere paura di nessuno, e point and kill quando vedi qualcuno che cerca di fermare quello che sei e quello che vuoi diventare. Ok, due info su Little Sims, che si chiama Simbi Atu Ajikawo, è appunto detta Simbi dagli amici, e per questo il suo nuovo album, questa è una chicchetta, si chiama Sometimes I Might Be Introvert, quindi le prime parole, cioè è Sometimes S-I, insomma è un Ana, com'è che si chiamano? Una sigla, diciamo, che appunto è il suo nome, Simbi, se unite la prima lettera di ogni parola.
1: Un acronimo,
0: Grandelli, meno male.
2: Non avevo mica pensato.
0: Sì, Sometimes I Might Be Introvert, acronimo per Simbi, appunto, il nome di Little Sims, che nasce a Islington, Londra, il 23 febbraio del 94, e vabbè, frequenta la Highbury Field School a Londra, prosegue gli studi e poi già da giovanissima, all'età di 7 anni, scopre la passione per l'hip hop e inizia a rappare grazie alla rapper afroamericana Missy Elliott, grande Missy. Cioè, cresciute a tutti noi veramente, e niente, rimane affascinata dalle coreografie dei suoi video musicali. Anche io sono rimasta molto affascinata,
1: same girl.
0: E influenzata da Lauryn Hill, Tupac, Jay-Z, inizia a scrivere i suoi primi versi e poi non la ferma più nessuno. Vi propongo ancora una sua canzone, la sua 101 FM, una canzone molto bella dedicata alle radio pirata che appunto hanno fatto da incubatrici per la musica grime. Ci piacerebbe, insomma, che avesse fatto una 105.25.

0: see us, but you can hear us. We're lovely, you're lovely.
1: Siamo sempre sui 105.250, siamo con Ellie che ci sta tenendo compagnia, io sono ospite di Nico che fa gli onori di casa qui al...
2: Lascio parlare.
3: Devo accendere anche il microfono forse. Bene, intervengo poco oggi, dai. Non chiamarmi.
1: Sta mangiando un panino, questa è la verità.
3: Esatto.
1: Niente, ci siamo un attimino scordati del telefono prima, quindi dobbiamo ringraziare tutti i messaggini di gradimento, soprattutto su Squad e Little Sims. Ci è arrivato un altro messaggino che chiede pareri da rapper a Ellie sul grime, info aggiuntive.
4: Ma allora, io di tecnico vi direi alla fine quello che potete sentire un po' tutti, cioè il grime alla fine è contraddistinto da suoni sporchi, no? Come dice la parola, da suoni sincopati, un po' metallici e dai BPM molto alti, quindi questo è ciò che si può dire di tecnico, però alla fine quello che importa secondo me è che sia controcultura, no? Che all'inizio non veniva spinto dai media, che è nato ed è stato incubato nelle radio più come diceva Lisetta prima, quindi secondo me è questo l'aspetto principale, il fatto che sia militante nel suo, anche senza volerlo in un certo senso.
1: Sì, infatti appunto tra i punti che contraddistinguono proprio la musica grime ci sono le barre aggressive e i contenuti ruvidi di questa musica che appunto ci piace molto. E
3: beh, è musica di zona comunque.
4: No, la musica di zona
3: c'è comunque forte, no? Nei temi l'attaccamento a una provenienza sociale magari svantaggiata, cioè le solite cose che potrebbero anche, cioè qualcuno magari potrebbe dire, sai, fanno più parte del mondo gangster in Inghilterra, l'hanno un po' declinata così, ed è figo vedere che c'è comunque tutta una scena di artiste donne in Inghilterra che oramai da un bel po' di anni è riuscita ad utilizzare queste sonorità, forse che possono sembrare a volte un po', cioè, testosteroniche, no? Proprio geneticamente, invece no, cioè si possono un po'. Little Sims ne è chiaramente l'esempio, infatti ci scrivono grazie per aver messo Little Sims in Radio Blackout.
4: Vabbè, non si poteva non mettere, dai.
1: No. Ne mettiamo subito un'altra. Might Bang, Might Not.

0: E questa era Might Bang Might Not del suo EP Drop 6 che la piccola Little Sims ha fatto nel suo one room apartment durante la pandemia. Beata lei. Io in pandemia sono stata a guardare Netflix a letto.
1: Ma io invece sai che ho scritto la maggior parte delle canzoni che troverete poi nell'album in pandemia, quindi capisco, è proprio il disagio mentale che fa creare gli artisti, è pazzesco. Siamo, noi rapper siamo uno stereotipo, raga, lo siamo, proprio incarniamo lo stereotipo.
0: Così in cameretta, in quarantena, cazzo, a pensare rime.
1: A pensare rime e gli svarioni mentali.
0: Bene, io sì.
2: Aggiungerei una cosa, che mi è venuto un flash di Little Sims, che è attrice in un film, Il Manors, che è questo film diretto da Ben Drew, che è un rapper, detto anche Plan B, ha ambientato, vabbè, in Regno Unito, poliziesco, in cui tra i vari, diciamo, protagonisti sono 6 storie e una è proprio lei, è abbastanza interessante secondo me, figo, se, un po' storie di criminalità.
0: Ripeti, com'è che si chiama?
2: Lo dico come si leggerebbe in italiano, sì, sì. Il Manors.
0: Ok. Ok.
2: È un filmetto, penso 2011, e comunque Little Sims ha anche una carriera d'attrice, infatti c'è il suo nuovo film, short film adesso, che è uscito da qualche settimana. Beh, sicuramente vi invitiamo a continuare, cioè se vi è piaciuta, se è un artista che merita
0: altro, tantissimo di essere seguita. Sì. E a proposito di artiste, anche insomma sempre UK, anche quella, l'ultima, diciamo, ragazza della mia playlist, è come se vi avessi fatto sentire la mia playlist oggi, proprio il mio grande classico, tipo carica la mattina.
2: La mattinata, prima di andare a scuola, per esatto, affrontare
0: la dura giornata di lavoro. Ecco, io vi vorrei lasciare con Flo, che è cresciuta anche lei in un quartiere periferico a sud di Londra. Sua madre, dice lei stessa, l'ha tirata su a Fela Kuti e Afrobeat vario. A 12 o 13 anni ha sentito per la prima volta il rap e ci è rimasta sotto. E, vi facciamo sentire Flash di Flo, raccolto nel canale YouTube A Course Show, che vi consigliamo perché è un buon modo per trovare nuova musica. Quindi Flash, Flo.
3: Flo. Let's go.

breve cambio. Pezzato Naito. Lei invece chiude con Fracture.

E intanto mi chiedono di leggere il messaggio. Ci scrivono: la musica più bella la mette la Lisetti. Anna e Gio ti aspettiamo. E Lisetta vi saluta. Posso essere abbastanza d'accordo. Intanto questa scelta da Lisetta.

0: Ci tagliamo via Floio, come si pronuncerà Floio? Flo. E adesso ci prepariamo perché Ellie un'altra volta ci di nuovo ospite, bello, ci porta un bell'anteprima. Intanto magari dici un po' cosa stiamo per fare.
1: Sì, allora sto per cantare il mio nuovo video che ho messo su YouTube. L'ho fatto, ho scritto questo pezzo perché ero molto molto incazzata per quello che veniva detto sull'aborto, appunto, in televisione. Non posso dire le parolacce, vero?
0: Sì, certo.
1: Ok. Oh, quel figlio di puttana di Signorini si è permesso di dire che è contrario all'aborto in diretta nazionale. A me questa cosa è stata parecchio sul cazzo, quindi niente, mi sono uscite le rime dal cervello, raga, che vi devo dire.
0: E intanto ci scrivono wow che pezzaccio, e non adesso ne arriva un altro. E ci sei, Ellie? Io
1: ci sono.
0: Ti sto per mandare il beat che mi hai dato e

0: esplorare contesti agli altri sconosciuti, e più ne parlano meno sanno effetto Dunning-Kruger. Non ne sai, non ne parla, fai solo danni, stupid. Evitaste di ammazzarci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. O il problema è se fosse maschio, cosa mi dite?
1: Wow.
2: Cioè, si sprecano gli applausi.
1: All in negli studios.
2: Abbiamo pure fatto saltare il beat e sei andata avanti alla gara.
1: Madonna,
0: si va sempre avanti, raga.
2: Grande, no.
1: Madonna, sono tipo speechless.
2: E infatti no, volevo dire che il beat si è tolto perché nel frattempo ci arrivavano un sacco di messaggi che dicevano grande. Infatti ci è arrivato sto messaggione brava, fortissima, e per grazie, aprirlo grazie, è andato via il beat. Però direi che è stato anche quasi più figo.
1: Cioè, bomba, proprio. Infatti un altro messaggino dice wow, che cioè, pazzesco. E insomma è stata
0: grazie,
1: super
0: raga,
1: super brava Ellie. Ma soprattutto è bellissimo sentire intanto una ragazza giovane, super agguerrita, con testi conscious che ci parlano appunto dell'attacco diretto, frontale, che tutte le donne subiscono in giro per il mondo, appunto sull'accesso ad un aborto libero e sicuro. PC Regia non ci aiuta.
2: Intanto Ellie la potete trovare sui social, giusto?
0: Sì, mi potete trovare su Instagram, dove metto un po' di video, un po' di roba che faccio in giro per le street. Mi chiamo Ellie Cottino, ci sono anche su Spotify con i miei singoli che stanno uscendo un po' a manetta.
2: Grazie.
0: Bella raga, grazie di tutto.
1: Wow. Quindi niente, continueremo a seguire Ellie, ovviamente manderemo i suoi pezzacci anche il prossimo in uscita.
2: Continueremo a spingere e direi che per chiudere, non so che pezzo volete, un pezzo significativo.
0: Dai, ficcaci Black Panther di Lady.
2: Okay.
1: Dai.
2: Intanto

0: se mi posso permettere.
1: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
2: Multitox è bellissimo.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. State per ascoltare Selection One, a DJ Seppa Yashin.

0: wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: Ma fondo da sud, cazzo!
1: Ma per fondere fuori da te sì!
0: Ma per fondo da sud!
1: Ma per cadere per fondo!
0: Ma per cadere! Ma per cadere!

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.